Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto.

Ciao, io sono Giacomo Gatto. Volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre, ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

setta che è la vita. Ora tocca a te.

0: diventa perdente.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
0: Yes.

0: rivista, porco. Questo gioco vince il più sporco. Quindi vinco io. Le sta meglio nude che suca. Quando dico io, non prega mai si inginocchia e mi segue.
1: Oddio.
0: Lei è ancora vergine, ma dice lo voglio. Tutte le ore fa

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Aeroporti intelligenti parte 2.
6: AI che ci aiuta a prendere il

0: a parlare di aeroporti. Ieri abbiamo parlato di quello che succede dietro le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente i check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?
0: In pratica sì.
1: Fantastico.
0: Così puoi passare alcuni controlli più rapidamente senza dover mostrare continuamente documenti e biglietti.
1: A me piace già.
0: Lo usano aeroporti molto avanzati come Singapore, Changi e diverse compagnie aeree stanno sperimentando sistemi simili.
1: Quindi il computer mi riconosce.
0: Esatto.
1: Pensa a mio padre che continua a confondermi con mia sorella.
0: L'intelligenza artificiale a volte ha qualche vantaggio.
1: Poche volte, ma le ha.
0: Un'altra cosa interessante riguarda le code.
1: Ah, il passatempo preferito dei viaggiatori.
0: No, non direi. Però gli aeroporti utilizzano telecamere e sensori per capire dove si stanno formando rallentamenti.
1: E cosa fanno?
0: Ma sì, possono spostare personale, aprire nuovi controlli oppure addirittura riorganizzare i flussi.
1: Quindi l'obiettivo è evitare che 1000 persone si ritrovano tutte nello stesso punto, un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
0: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
1: Quelli li conosco.
0: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
1: Tipo, dov'è il gate?
0: Sì, esatto, tipo quello.
1: Dove trovo il ritiro bagagli?
0: Anche sì.
1: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
0: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
1: Peccato.
0: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
1: In che senso?
0: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
1: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
0: Esattamente.
1: Finalmente un servizio pensato per me.
0: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sulla AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
1: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
0: Certo. E la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate. E speriamo non sia in ritardo. A

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Scusi signora, gentilmente, siccome stiamo per aprire, mi volevo accertare che funzionasse bene la voce. Lei mi sente regolarmente?
1: Sì,
2: È supermarket, lei mi sente bene quando parlo?
1: Sì, ma non

E alla signora non interessa niente proprio, eh? Cioè non c'è verso di schiodarla. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia come ogni giorno della settimana. Quest'oggi abbiamo tante novità, soprattutto buona musica, che quella non manca mai, è il nostro primo articolo sempre in offerta sui nostri scaffali, ma poi tante situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: cercherai.
1: Oggi ricordiamo Santa Pelagia. Pelagia era conosciuta per la sua penitenza, ma aveva il vizio di scappare sempre dalle prediche noiose. Una volta, per non ostacolare un'omelia lunghissima, si tuffò direttamente in una fontana vestita di tutto punto. Da quel giorno è patrona degli scappatelli improvvisi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: A chi parla?
1: Pronto, scusi il disturbo, no? Per l'approfondimento dell'almanacco. L'approfondimento su Santa Pelagia dell'almanacco.
0: No, no, guardi, adesso lo passo. No, no, niente, a me non mi interessa dell'almanacco di niente.
1: Ma noi come facciamo, scusi?
0: Ma almanacco di che cosa?
1: Del giorno dopo, ovviamente.
0: Eh?

0: Ed ora facciamo un salto a Panama, dove sta circolando in rete un video del meteorite alieno che in realtà, ragazzi, è un fake. Dietro alle immagini diventate virali su TikTok e dal video c'è una spiegazione scientifica che almeno in questo caso non prevede l'esistenza di vita extraterrestre. Altro che Venom, negli ultimi giorni sono diventati virali su TikTok i video condivisi dall'utente Kin Panama. Le immagini mostrano una sostanza aliena di colore nero fuoriuscire da una presunta massa rocciosa. Nelle immagini, che in poco tempo hanno accumulato milioni di visualizzazioni, vengono mostrati i movimenti della sostanza scura, che ricorda molto uno degli acerrimi nemici dell'uomo ragno, reso celebre anche dal film con Tom Hardy. Molti utenti hanno dato credito alla teoria di provenienza extraterrestre, mentre altri hanno ipotizzato un falso creato con l'intelligenza artificiale. Come spiegato dagli esperti di Geopop, i primi dubbi sorgono dall'aspetto del presunto meteorite di un colore argento lucido, decisamente lontano dall'aspetto carbonizzato che dovrebbe avere un corpo celeste che ha attraversato l'atmosfera terrestre. Inoltre, come evidenziato da moltissimi utenti in una discussione su Reddit, l'alieno di Panama è in realtà un polimero siliconico comune, il polidemetilsossano, mescolato con esano, un solvente molto diffuso e facilmente reperibile.
1: Se vuoi risponderle?
0: Sì, perché l'hanno trovato, appunto, ha visto i video a Reggio Emilia, questo meteorite alieno.
1: Sì.
0: Cosa ci può aggiungere?
1: È a casa mia.
0: Ah, ce l'ha lei a casa? Perché hanno detto che...
1: Sì,

E ritorniamo a così a dedicare un piccolo spazio della nostra trasmissione alla recensione dell'album della settimana. Abbiamo scelto, e come avrete avuto modo di seguirci dall'inizio, Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad ascoltare My God, uno dei pezzi in cui emerge più esplicitamente la critica verso organi religiosi, religione istituzionalizzata e il distacco tra fede vera e le strutture che spesso la tradiscono. A momenti quasi drammatici, lunghi passaggi strumentali che amplificano la tensione del testo. È una traccia piuttosto lunga, ovviamente noi l'andremo ad editare un pochino, che permette anche virtuosismi strumentali. Alcune versioni dal vivo la modificano in termini di soli, estensioni e variazioni. È un pezzo che la band può espandere molto nelle performance.

0: clean.
1: Sì.
2: Sì, salve, no, così volevamo chiedere secondo lei se c'era qualche messaggio nascosto eventualmente all'interno di questa canzone My God dei Jethro Tull.
1: Beh, io voglio dire per il culo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Chi è?
0: Sì.
1: Pronto, salve, salve, prego,
0: sì,
1: dica.
0: Buonasera.
1: Salve, prego.
0: No, lei ha chiamato, non lo so.
1: Per cosa, scusi?
0: No, lei che sta chiamando.
1: No, lei ha detto pronto. Io, giustamente, per correttezza, ho detto prego, dica.
2: Pronto, chi è?
1: Richiameranno. Cosa?
0: No, io non so.
1: Ma chi ha detto pronto, scusi?
0: Io ho detto pronto, ma è lei che ha chiamato.
1: Sì, ho capito, però cosa voleva dirmi?
2: Chi è?

0: cari amici di Supermarket Show, se ricordate è stato con noi un po' di mesi fa, adesso nel preciso non ricordo, però ricordo benissimo la canzone che ci aveva portato. Lui si chiama Lance ed era stato con noi con il singolo Favole, che invece quest'oggi torna con un nuovo singolo che si chiama Direzione. Lance, bentornato a Supermarket.
1: Grandi ragazzi, ciao.
0: Ciao Lance.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Allora, parliamo subito di questa canzone, no? Tu hai fatto questo brano che è una canzone pop strumentale, trap, parla dell'incertezza dovuta a una relazione in bilico. Ecco, c'è un motivo in particolare per cui hai scelto di pubblicare Direzione proprio adesso?
1: Beh, perché in questo momento era la sensazione che trovavo di più, perché comunque questo è un momento in cui io venivo da una relazione, stavo capendo bene cosa fare ed ero indeciso fra un sentimento e un altro, se per te così si può dire, ma come capita a molte persone, per me, che quando non si sa quale strada intraprendere ci si trova senza direzione, perché non se ne può intraprendere neanche una.
0: Beh sì, è vero, questo è vero, è una cosa che capita specialmente quando si parla di sentimenti a tutti quanti. E tu in una recente intervista con il Graffio hai dichiarato di essere innamorato dell'amore. Ci sono altre emozioni in cui ti senti innamorato e di cui ti piacerebbe scrivere?
1: Beh, io vorrei scrivere tanto anche di quello che si sente quando si vince, della soddisfazione vorrei scrivere, senza però dimenticare la scrittura per quella che è l'emozione più, non so come dire, più dolce in realtà, che è forse la malinconia. Perché la malinconia? Perché non è la tristezza, è quella tristezza con un minimo di sorriso, la malinconia. Perché ripensi al bello.
0: E nel tuo caso la malinconia è un mezzo che ti aiuta di più nella scrittura dei tuoi brani.
1: Sì, esattamente.
0: Ti aiuta molto, diciamo così, è un sentimento.
1: Esattamente, perché come direzione, perché alla fine dico che non ho una direzione, ma alla fine è un brano energico, quindi non è triste, è velatamente malinconico.
0: Velatamente malinconico. Un'ultima domanda per te Lance, di questa canzone c'è anche un, se ho letto bene, c'è anche un videoclip che è curato da Giuseppe Candita, se non sbaglio, quindi quello che sto leggendo.
1: Esatto.
0: Com'è
1: esatto.
0: stata la creazione sì. di questo video? Cioè come ti ha coinvolto?
1: No, diciamo che ci siamo coinvolti a vicenda, nel senso che io ho avuto questa idea di cosa rappresentare e di quello di cui disegnare, lui però chiaramente con le matite e con il modo che ha di mettere alla luce le idee che ho avuto e che insieme abbiamo partorito, è nata questa opera d'arte, insomma, perché effettivamente lui ha messo in vita la canzone, l'ha fatta vivere in immagine.
0: L'ha fatta vivere in immagine, mi piace molto questa tua raffigurazione. Allora Lance, a questo punto, prima di lanciare il tuo nuovo singolo Direzione, facciamo un refresh, ricordiamo i contatti social che hai per venirti a cercare sul web.
1: Allora, io potete cercarmi come artista su Spotify e su ogni altro digital store o su YouTube come Lance, tutto maiuscolo, mentre come su Instagram, sui miei social, siamo Lance Official Music.
0: Dopo noi ovviamente condivideremo anche il podcast di questa intervista sui nostri social, quindi chi volesse leggere bene il tuo nome d'arte, ecco, può farlo anche tramite le nostre pagine su Facebook. Detto questo Lance, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Direzione. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi ragazzi. Mi sveglio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Sì, pronto, scusi, per lo scarico delle statue, avevate fatto l'ordine voi perché hanno fatto un po' di confusione, tre statue credo a grandezza naturale per il presepe.
0: Assolutamente no.
1: Ah, perché noi avevamo uno scarico su via Bandiera, però devo anche capire se hanno fatto confusione dall'ufficio oppure... non so se è qualcosa a livello ecclesiastico, credo.
0: Allora, Irma Bandiera forse è la parrocchia che è ancora più su. Non so che dovrebbe essere forse il 22, credo.
1: Ah, c'è una parrocchia lassù?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: non
0: sì,
1: sa
0: sì.
1: Se hanno ordinato tre statue di Re Magi in caso?
0: No, guardi, assolutamente non sono al corrente di ciò. Comunque qui in zona c'è la parrocchia Irma Bandiera, forse potrebbero essere stati loro.
1: Non è che a volte magari se dovesse arrivare il corriere scaricarle lì davanti poi magari... le vengono a ritirare
0: assolutamente
1: loro?
0: Assolutamente no, perché noi non siamo vicini alla parrocchia.
1: Ah, e se no, dicevo, come fanno adesso in caso dovessero aver fatto confusione con... perché non sono da pagare, sono solo da scaricare. Probabilmente c'è il rischio che le mettano davanti lì, per quello che ho chiamato, per sapere un po' come eventualmente risolvere.
0: Ma scusi, lei come ci ha trovato?
1: No, io avevo solo sto contatto, per quello volevo capire un attimino, perché hanno fatto un po' di confusione con gli ordini di domani. E allora ha detto, magari, lei adesso mi sta dicendo che c'è una parrocchia, non vorrei che fosse magari il contatto. Lei non sa come si chiama il sacerdote?
0: Si chiama il prete? Don Mirko? Sì.
1: Ho capito, pensa che lo possa trovare a quest'ora, prova a chiamarlo magari.
0: Non glielo so dire perché lui ha due parrocchie, quindi alla nostra e un'altra qua vicino, e quindi non lo so dire come si gestisca. Ecco.
1: Comunque se lo conosce, in caso dovessero scaricare lì può avvisare lei, magari le vengono a ritirare dopo.
0: No, perché io non ho contatti col prete.
1: Ah, ho capito, ma adesso vediamo un po' come poter fare, in caso, non è una cosa condominiale a volte, no? Tipo che fosse magari un ordine del condominio,
0: non credo proprio, perché no.
1: Non fate il presepe condominiale, perché
0: assolutamente no.
1: Sa chi lo fa, anche perché è un po' presto, ovviamente. Va bene.
0: Sì, ma assolutamente no, anche perché sono degli arabi, quindi le dico.
1: Allora non si preoccupi, sicuramente. D'accordo, esatto. La ringrazio, buon proseguimento.
0: Prego, buonasera.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michelle Comio, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi, uno sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene, va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo dei pretese, ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando...

0: volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal, rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza. Anche quando sono stanco voglio andare in giro per volo, per volo, ma solo.
1: Ogni giorno incontriamo tante persone, ma poche restano davvero. Forse non conta quante ne conosciamo, ma quanto spazio lasciamo a chi ci fa stare bene.

Purtroppo anche oggi la puntata di Supermarket giunge al termine, cari amici, le cose belle prima o poi finiscono, se no stancheremmo a stare troppo assieme, anche se io starei così con piacere assieme a voi tutti i giorni, tutte le ore, 24 ore su 24, no troppo, se no mi scoppia la faccia anche a me. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: Mai come in questa settimana, amici radioascoltatori, mai come in questa settimana dal 15 al 21 giugno 2026 le onde del mare sono appannaggio, perché siamo nell'estate del 1992, l'estate di Mare Mare di Luca Carboni, tra l'altro, ecco. Amici radioascoltatori, questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, il nostro. Simone Papini dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it. Puntata riccona, riccona si può dire?
1: Sì.
0: Ricchissima? Ecco. Amici, quanto caldo fa, le folate di caldo, questo caldo estremo. E insomma, stiamo vivendo questa quindicina di giugno, non siamo nel mese di luglio-agosto, ecco. Amici miei, benvenuti nell'estate del 1992, un'annata meravigliosa, l'annata che grazie al Re Mida, così veniva ribattezzato Claudio Cecchetto, usciva il grande 883, Max Pezzali, Mauro Repetto. E lui, tra l'altro, non so se ve lo ricordate, Mauro era il ballerino dell'883, veniva ribattezzato come il fratello povero dell'883, ma mai cosa più sbagliata. E arriverà tra l'altro anche la nuova stagione, appunto, dell'Hanno ucciso lo Moragno in Sky Now, ecco, tanto così, 2026-2027. Siamo nell'estate del 1992 degli Snap, Rhythm is a Dancer. Siamo nell'estate del 2026 con Marina Costa come protagonista. E sì, perché la mia amica l'ho raggiunta, anzi la raggiungeremo al telefono, iniziate a chiamarmela. Ma non solo lei, dicevamo puntata molto ricca, assolutamente sì, con i vostri pensieri, parole d'autore, come sempre, e i grandi pezzi musicali, questo ci mancherebbe altro, ma avremo anche l'ideatore conduttore, direi, assolutamente, del Festival dell'Intelligenza Artificiale. Quest'anno si terrà, ve lo diciamo dopo, e io sarò protagonista, sì, anche io, insieme all'equipe di Tempo Zero, gareggeremo, perché in effetti è, lo scopriremo tra poco ai microfoni con il nostro ospite, è effettivamente una kermesse. Ci saranno delle votazioni e anche il pezzo musicale che ormai conoscete nella capanna di Tempo Zero, il un reggaeton e via, anche lui gareggerà, ecco, al kermesse dell'intelligenza artificiale. Ma non è tutto qua, perché ovviamente il nostro ospite ci spiegherà bene nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto mi dicono che Marina, ebbene, verrà contattata proprio come il nostro ospite, quindi una puntata assolutamente da non perdere, anche questa la terza settimana di giugno. Amici, mare, mare, mare, Luca Carboni, beh sì, mare, mare, estate 1992, sulla tua onda nazionale, in syndication.

Non accontentarti mai per chi ti sceglie solo perché ormai ci sei, perché sei diventato una tenera e meravigliosa abitudine. Non accontentarti di chi ti sceglie perché comunque ti porta nel cuore magari soltanto per un sovrappeso. Non accontentarti del pensiero dato soltanto per convenienza. Non accontentarti e basta nella vita, perché sei unico, perché sei indispensabile. Accontentarsi, al contrario, significa rendersi conto di quanto valiamo. Beh, valiamo tanto, valiamo tutto, perché siamo unici. Non accontentarsi significa vivere. Non accontentarsi significa di scegliere. Nonostante questo ci possa far soffrire, allontanandoci anche da quella abitudine. Perché anche per noi, in un certo qual modo, quel qualcuno potrebbe essere un'abitudine che ci fa talmente bene, che ci fa talmente compagnia, che senza di lui non sapremo come vivere. Semplicemente perché non abbiamo né tempo né voglia di ricominciare. Di ricominciare a sognare, di ricominciare di metterci in gioco. E allora è proprio questo il senso. Non accontentarsi mai, ma di continuare a volare, sempre un po' più in alto nella nostra vita. Perché siamo fatti per questo, per vivere un'emozione ancora più grande. Edison. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1992.

0: amici radioascoltatori, benvenuti in Tempo Zero. Abbiamo uno dei grandi ospiti. Parliamo del Festival dell'Intelligenza Artificiale, della musica realizzata con e attraverso l'intelligenza artificiale. Benvenuto Ian.
1: Ciao Simone, grazie dell'invito. Io sono Ian di Future Frequency Sub, il primo portale italiano che parla in modo continuativo della musica generata con l'intelligenza artificiale.
0: L'intelligenza artificiale che la sta facendo veramente da padrona, ma in realtà questo festival quindi e la sua realizzazione, mi sembra di aver capito che tu sei il promotore. Come funziona?
1: Future Frequencies AI Music Fest 2020. Modulo per iscriversi, ci sono due sezioni, una sezione audio, quindi dedicata ai brani, e una sezione video che è dedicata ovviamente ai video. Entrambe le giurie di queste due sezioni sono giurie qualificate. Per farci capire, Led Judge ha lavorato con Il Volo, ha lavorato con Anastasia, ha lavorato con Renato Zero e molti
0: quindi grandi nomi,
1: di altri nominativi italiani. Mentre invece per quanto riguarda Led Judge, dedicato alla parte video, un carissimo amico che ha vinto numerosi premi a livello internazionale legato al videomaking, quindi alla narrativa che c'è dietro quello che vediamo all'interno di un video.
0: Grazie Ian. Mi faceva piacere sapere quanti sono state le candidature, visto che anche noi come Tempo Zero insieme all'equipe parteciperemo all'evento con un pezzo musicale anche noi realizzato tramite intelligenza artificiale.
1: Dunque, i numeri di Future Frequencies AI Music Fest non li ho ancora contati e non ti so dire un numero preciso, però più di 180 brani, questo sono sicuro, per quanto riguarda la sezione audio. E siamo circa a 35-40 video per la sezione, ovviamente, alla quale appartengono. Questi sono i numeri. Rispetto all'anno scorso c'è un incremento di quello dei brani e l'anno scorso non avevamo la sezione video, quindi abbiamo una trentina di brani in più. L'anno scorso avevamo chiuso con 156 brani. Quindi oggi abbiamo superato, non dico abbondantemente, però diciamo in modo discreto, i 200 prodotti inviati, lavori inviati, certo. Come preferite chiamarli.
0: Certo, ci mancherebbe, cioè, è una grande risposta sicuramente di pubblico e ovviamente di partecipanti in questo caso. Qual è la visione effettiva dell'evento?
1: Future Frequency Sub in continua trasformazione. È nato circa un anno fa e oggi ho una visione chiara su dove muovermi. L'idea è quella di trasformare e quindi rimodernare completamente il sito, inserire masterclass, formazione che non si lega solo esclusivamente al mondo musicale, ma anche a situazioni indirette, quindi come la promozione, la creazione di video e quant'altro. Avrà come target principale ovviamente tutti gli artisti e i producer che utilizzano l'intelligenza artificiale in modo completo per generare i loro brani, ma anche e soprattutto a quei musicisti che vogliono avvicinarsi e capire di più che cos'è l'intelligenza artificiale musicale, perché diciamolo chiaro Simone, cioè, non tutti la sanno ancora bene questa cosa qui, quindi lo scopo di Future Frequency Sub è proprio di divulgare al massimo questa tecnologia e far capire che insomma noi ci siamo e uno spazio dedicato c'è.
0: E è assolutamente interessantissimo come progetto. Mi viene in mente di chiederti, oltre all'aspetto tecnico informatico, qual è la visione dell'evento?
1: Future Frequency Sub, oltre che l'aspetto tecnico del quale abbiamo parlato prima, ha una logica e una visione ben chiara: l'aggregazione. Grazie a questo mondo fantastico che è l'online, se si è in grado di gestirlo, si riescono a incontrare persone incredibili che possono darti una mano, suggerirti, raccontare soprattutto la loro storia. Ecco, Future Frequency Sub nasce proprio come punto di incontro per tutte queste persone curiose.

0: 10.000 iscritti. Il tema è proprio questo, l'incontro, come dicevo prima. Quindi la questione è proprio quello di trovarci, parlare, raccontarsi e trasformare in musica che le proprie
1: esperienze, sicuramente, come ognuno di noi. Parli molto del sociale, ma ovviamente anche di vita condivisa.
0: Abbiamo, sì Simone, abbiamo anche uno sguardo al sociale attraverso intelligenza artificiale musicale. Alcuni dei collaboratori del collettivo di Future Frequency Sub hanno lavorato con dei ragazzi, quindi con degli adolescenti. Io personalmente ho lavorato all'interno di comunità e centri di recupero, quindi lo scopo è proprio anche quello di utilizzare questa tecnologia per quanto possiamo nel modo più utile possibile. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante che all'interno del mondo digitale, ti dico la verità, in termini generali, deve essere mantenuto e considerato in ogni suo aspetto.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e poi parliamo della location, che mi riguarda molto da vicino perché un'editrice radiofonica mi ha coinvolto e ha coinvolto tutti noi di Tempo Zero con la nostra creazione di musica di intelligenza artificiale e ci riguarda da vicino. Tra poco, se sei d'accordo, parleremo della location. Ascoltiamo il prossimo pezzo.
2: Signora, ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

coccolosi adolescenti teenager degli anni 90, ve la ricordate? A Santi Lavitti l'abbiamo dedicato questo pezzo musicale, mamma mia. Sono passati veramente questi anni qua, cioè sono trascorsi veramente 34 anni, mamma mia. Ian, rimani con noi perché dopo la pausa pubblicitaria noi andremo a scoprire dove si terrà. Io ho già spoilerato qualcosa perché a me gli amici chiamano anche la rana dalla bocca larga. Io non mi tengo niente, ma neanche veramente un cecio. Amici radioascoltatori, grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando veramente a migliaia. Questo è il grande successo del grande, tra l'altro, ecco, Jovanotti, il suo, tra l'altro anche il festival bar di cui poi fu anche protagonista da minorenne, pensate un po' voi. Sempre comunque Claudio Cecchetto, tanto per dire, c'è tanto per non fare nomi. Siamo nell'estate del 1992, grandi messaggi che arrivano, grazie anche a livello televisivo, inquadratemi. C'è Gianrico che scrive: Simone, mi piacerebbe ascoltarti 24 ore su

0: 24, no, guarda, fidati che ci sono tanti altri colleghi bravissimi in più di me, quindi va benissimo così. Grazie veramente di cuore per la selezione musicale, ci vorrebbe, lo diciamo veramente, lo diciamo tutti gli anni, in generale lo diciamo tutte le settimane, però insomma tutti gli anni, siamo partiti dagli anni 60 durante le nostre estati, siamo arrivati adesso al lontano 1992, 34 anni fa, ci vorrebbero veramente delle puntate intere, perché comunque noi peschiamo dalle parade, però tante altre ce ne sono ovviamente. Siamo nell'anno del 1992, pensate che da qui partiva Mani Pulite, eh sì, perché ci fu l'arresto di Mario Chiesa il 17 di febbraio, il 25 maggio la strage di Capaci. Me la ricordo perfettamente perché io in quell'anno ero un comunando, si dice comunando, dovevo fare la comunione. Il 19 luglio ci fu la strage di Via D'Amelio, quindi a Palermo, dove fu tra l'altro ucciso il giudice Paolo Borsellino. Ma anche sport e eventi, così anche qualcosa di più leggero, sempre in quel mese, una settimana dopo, il 25 luglio, dal 25 luglio al 9 agosto si tennero le Olimpiadi di Barcellona nel calcio, e quindi la Danimarca vinse a sorpresa gli europei. Quindi noi non siamo più protagonisti, purtroppo a livello calcistico lo stiamo vedendo in questo mondiale, proprio non nada de nada, ecco. C'erano anche però i programmi TV, il palinsesto, c'era il Festival Bar, di cui appunto vi ho un po' accennato, con un giovanotti ad esempio molto molto giovane, ne abbiamo parlato già nel lontano 1990 e 91, quindi la scorsa settimana, con i Giochi Senza Frontiere su Rai 1 e il TG delle vacanze, però eh sì, in onda su Canale 5, era un po' il promotore tra l'altro di Paperissima, e ovviamente l'anno precedente partivano nella Rai con Ambra e quindi tutta la kermesse, il grande così contenitore pomeridiano. Questo penso che si possa dire, ecco. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, tra poco al rientro faremo un po' di dance, un po' di unz, e sì, perché andremo ad ascoltare un pezzo musicale che voi direte, ma non è Tempo Zero Show, capito, però eravamo nel 1992, Rhythm is a Dancer, gli Snap, ragazzi, mamma mia, gli Snap, mamma mia, assolutamente sì, loro erano un progetto famosissimo a livello musicale statunitense, fondato, pensate, da Michael Menzini e Luca Anidetti in quel di Francoforte, quindi gli States. Anche loro si facevano sentire, ma lo sappiamo perfettamente che poi noi negli anni 90, ma anche adesso, ci siamo fatti sentire dai grandi Gabri Ponte, Alexa, mi vengono in mente veramente i primi, ma per non parlare ad esempio del progetto Datura e tanti altri, ecco. Mi dicono dall'altra parte del video, certo, DJ Molly, perché comunque c'era quel gruppo lì, che esiste ancora ovviamente, e il gruppo Jedi, lo diciamo perché comunque fa parte della storia, ragazzi. Poi loro erano anche in giro per la città di Riccione, sempre con Cecchetto, poi ci fu una grossa spaccatura con quell'emittente lì, e quindi comunque grandi feste ovviamente, certamente anche a Riccione. Ci prendiamo la nostra primissima pausa e andiamo poi a ballare con gli Snap. Benvenuto, sei nell'estate 1992, in un sogno di mezza estate.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Questo è il nostro sogno, meravigliosamente, di mezza estate.

0: saluti, però carissimo Jan, ovviamente è lecito, è necessario conoscere la location di quest'anno dell'evento, dove si svolgerà.
1: Per la prima volta, e sono molto molto contento, saremo a Fujiko Mix & Game. All'interno di questa manifestazione ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, che ha organizzato il primo raduno italiano di tutti i produttori, i creatori di musica con intelligenza artificiale. È un modo per conoscerci, è un modo per dirsi dal vivo ciao, come stai? Quindi per noi è un momento importante. Ci sarà un'attività con dei bambini, con dei ragazzi, e oltre a questo ci sarà un panel dedicato dove andremo un po' a spiegare al pubblico di cosa parla questa intelligenza artificiale musicale. Questo è un po' lo scopo. E in chiusura ci sarà la premiazione di Future Frequencies ai Music Fest 2026. Sono veramente molto molto contento di questa opportunità che mi è stata data, l'ho accolta subito perché per me è importantissimo conoscere gli altri, incontrarsi, fare anche una bella pizzata assieme, Simone, e divertirci. Questo secondo me è lo scopo principale.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, sulla pizzata sfondi una porta aperta, veramente.
1: Le logiche di Future Frequency Sub sono proprio queste: l'incontro, la valorizzazione delle persone e anche delle loro competenze, e noi cerchiamo di sostenere come possiamo tutti questi aspetti.
0: È stato un onore veramente ascoltare le tue parole, grazie per il tempo che ci hai dedicato, e quindi continuate a seguirci perché è un work in progress ovviamente per l'evento a Fuji, e quindi anche musica e video realizzata tramite l'intelligenza artificiale tempo zero, noi in Fuji, eh sì, dobbiamo dirlo assolutamente. Grazie Ian per essere stato con noi, alla prossima volta, anzi a Fuji. Ci vedremo a Fuji insieme e io sarò allo stand. Ci siamo capiti, perché poi in syndication non possiamo dire no, dai che siamo in diretta. Però Fuji, ecco, in una delle nostre syndication. Siamo nell'estate 1992, non era ancora esploso il suo grande successo con Buon Compleanno Elvis, sarebbe arrivato qualche anno dopo, ma intanto Luciano Ligabue faceva muovere il mondo, il suo mondo, ballando, poi urlando con il suo mondo.

0: Torino è il grande sogno di mezza estate, è tempo zero gol, un sogno di mezza estate. E io finalmente, lo dobbiamo dire perché con Marina dicevamo sempre, tanto poi ora ci sentiamo al telefono, l'hanno intervistata praticamente tutti, mancava lo zio Simone. Ciao Marina Costa, benvenuta in Tempo Zero, benvenuta.
1: Ma ciao. Zio Simone, adesso sei diventato allora, mio zio,
0: ma
1: che
0: sì,
1: bello.
0: Dai, così ogni tanto sì. No, la cosa bella perché gli ascoltatori lo sanno, facciamo parte, a parte ci conosciamo da anni, ci conosciamo di persona, e poi quando mio padre era vivo mi lesse il tuo libro, di cui tra poco parleremo, e io da subito ho detto sì Marina, dai, che poi io voglio essere tra i primi a farti l'intervista, tra gli ultimi, vabbè, dai. Vabbè, è così.
1: L'importante è esserci, no? Quindi sì, adesso ultimi, sì, primi, l'importante è farla, raggiungere l'obiettivo.
0: Sì. Esattamente. Oh. Marina Costa, lo sapete, la ascoltate in Syndication con il suo Curiosando tra le note. Marina Costa, spesso e volentieri la trovate nel palinsesto e quindi nella rotation in un Tempo Zero Gold, perché io sono innamorato della sua interpretazione musicale, di cui tra poco parlerò e poi l'ascolteremo, già ve lo anticipo, ecco, di Fiorella Mannoia. Marina Costa è una scrittrice, una direttrice di emittente radiofonica web, da cui voglio partire, ossia da Domenico Mancusi che ci ha fatto incontrare. Marina, allora la nostra, la tua radio, dai, la vogliamo nominare perché siamo qui per te, per fare due chiacchiere, Radio Tor. Raccontaci un po' quello che stiamo combinando.
1: Beh certo, risaliamo un po' alle origini in cui io sono entrata a far parte della bella famiglia di Radio Tor, no? Quando conobbi appunto Domenico Mancusi in arte, no? Come amava definirsi lui, come si dice in arte, Fulmin DJ, perché lui era un bravissimo, no? A fare mixage con le canzoni, era appunto un DJ veramente, amava la musica a tutto tondo, infatti creò e fondò Radio Tor Italia, poi mi sentì in un gruppo, gli piacque la mia voce, insomma mi convinse a entrare in questa bella famiglia dove poi ho conosciuto te e altri tanti validissimi collaboratori, Daniela, Jessica, Nicola, insomma tanti altri. Quindi sono entrata in questa famiglia con tanto timore perché magari non conoscevo, io ero un po' di tempo che non facevo più radio, invece grazie a Radio Tor ho ripreso appunto il microfono in mano e adesso ancora oggi sono qui a fare radio e spero di farla bene con tante
0: Secondo me sì, se no non stavi qui. Comunque, cioè non stavi
1: Grazie. Noi, scusa. grazie. Poi purtroppo per arrivare all'attualità di Radio Tor Italia, il nostro carissimo, amatissimo Domenico ci ha lasciato troppo presto.
0: Quanti anni sono? Che a me sembra ieri, ma sono passati 3 anni già, credo.
1: Quattro, mi sembra.
0: Ecco, tanto per dire che, ecco, vedi, ok.
1: E quindi per non far morire questa sua creatura che lui amava tanto, era così soddisfatto di questa sua creatura radiofonica, allora abbiamo pensato di appunto rilevarla, di non farla morire. Io ho creato, ho voluto creare, fondare l'associazione appunto intitolata Omaggiando Domenico Mancusi, Radio Tor Italia, web station Domenico Mancusi, quindi un'associazione culturale non profit. E quindi tutta la storia purtroppo è iniziata con una purtroppo morte prematura, però tutt'oggi io sono contentissima perché Radio Tor Italia, fondata da Domenico, oggi è una bella realtà radiofonica, è entrata a far parte di un circuito con altre 3 radio, Radio Andromeda, Radio Blue Moon e Radio Gioiosa Marina Network. E quindi anche Radio Tor adesso fa parte di questa realtà e quindi continuiamo a far vivere, a far brillare la stella del nostro carissimo Domenico.
0: Anche
1: io di questo sono
0: questo
1: veramente contenta. Voleva lui e sono contenta anche perché ci sei anche tu in questa bella realtà.
0: Ma figuriamoci, facciamo tutti quello che possiamo. Esatto. E poi ci troviamo spesso a parlare, perché dobbiamo dirlo, siamo amici, ci conosciamo, ci confrontiamo, a volte non siamo manco d'accordo su magari delle situazioni, però ci confrontiamo e rimane tutto nella grande tranquillità e l'amicizia nella profondità di essa, perché poi questo è il senso fondamentalmente.
1: Certo.
0: Spesso
1: certo.
0: Ci troviamo magari a dire io la vedo così, tu la vedi così, ok, allora che succede? Allora diamoci una svegliata. Tu la svegliata te la sei data sicuramente. Tra pochissimo, dopo il prossimo pezzo musicale, parleremo sì del fatto della tua attività artistica, speaker radiofonica, ma in realtà sei anche una cantante, ma anche una scrittrice. Io ti volevo strappare una promessa: durante le prossime settimane mi farebbe piacere che tu rimanessi qua con noi, almeno trascorriamo, no, questo mese estivi insieme e ci facciamo queste chiacchierate. Che cosa ne dici, Marina?
1: Ma io ne sono più che felice.
0: Ecco, perfetto. Allora noi andiamo avanti, ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e poi continuiamo a chiacchierare con Marina Costa.

0: Un sogno di mezz'estate. Questa settimana abbiamo iniziato con Marina Costa e ci siamo promessi poco fa che, insomma, Marina rimane con noi questi mesi estivi. Tanto Marina, a parte il fatto che lo possiamo dire, insomma, lei sta vivendo la sua grande storia d'amore, però ci dedichi almeno qualche settimana del tuo tempo, no? Voglio dire, spero che possa andare bene.
1: Ma certamente, io sono felicissima, come ti dicevo prima, di stare qui con te, ecco, e con i tuoi ascoltatori che ti seguono fedelmente, che sono tanti, tanti, tanti, tantissimi, come dici tu?
0: Sono miliardi, 8 miliardi, generalmente nella capanna, ecco, sì, è un po' così, sì, sì, sì. Ecco.
1: E quindi io sono ben felice di, ecco, stare qui insieme a te e ai tuoi ascoltatori, come
0: perfetto.
1: No?
0: Marina Costa ci ha parlato poco fa della realtà radiofonica web, di questo circuito che è nato con le altre due web e un FM. Marina Costa, che però è di base prima una cantautrice, una cantante, poi speaker. Marina, raccontaci un po' le tue avventure a livello artistico, musicale, perché tu comunque incidi. Ci parlerai, mi piacerebbe anche se ne parlammo anni fa, quando ne partecipasti a delle manifestazioni di Mille Note. Insomma, raccontaci la tua musica, i tuoi pezzi musicali, le tue cover e la tua vita musicale, eh? Parlo ovviamente.
1: Perché sennò dovresti fare 3.000 estati per finire... perché io ti racconti tutta la mia vita. Beh, allora, se la stringiamo a livello musicale, io ho cominciato a cantare un po' di anni fa, perché io amo la musica in tutte le sue angolazioni, quindi come autrice mi piace scrivere i testi delle mie canzoni, perché il più delle volte sono autobiografiche, nel senso che rispecchiano quello che io sono, quello che io vivo, quello che ho vissuto, soprattutto che ho vissuto, e quindi ho riportato in canzoni i miei pezzi di vita che mi hanno maggiormente minato, nel senso buono oppure nel senso cattivo, che mi hanno fatto crescere, maturare, soffrire. E quindi, secondo me, come fanno anche tantissimi altri grandi artisti italiani, tutto ciò che hanno vissuto, che hanno emozionato nel bene e nel male, loro lo hanno riportato appunto nelle canzoni. E non per nulla i migliori brani, i migliori testi nascono da emozioni, a volte purtroppo di sofferenza, no? Che danno sofferenza. E quindi io non ho voluto esimermi da essere anch'io così, quindi delle canzoni rispecchiano appunto parte della mia vita, purtroppo il più delle volte non molto positiva, perché ho avuto una vita un po' triste, un po' dolorosa.
0: Beh, poi ce la racconterai durante le prossime settimane nel tuo libro Un miracolo a metà, che io ho adorato come milioni di italiani, perché comunque lo troviamo anche su Amazon e poi ne parleremo, e quindi ci racconterai anche dove trovarlo. E la tua interpretazione, il tuo modo di essere donna, di essere viva e di interpretare i pezzi musicali, poi anche con Matteo Tiraboschi, che incontrerò magari durante le prossime settimane con un ultimo duetto, tu riesci a far trasparire la musica, cioè la interpreti, tu non canti e basta, secondo me, ma non perché siamo amici, interpreti quello che canti.
1: Beh, allora sì, perché io sento e mi emoziono quando io canto, quindi sento nel profondo, nel mio animo, nel mio io, Il valore del testo che sto cantando. Quindi io amo molto cantare canzoni di spessore, non per nulla io sono anche diplomata al CET, il Centro Europeo Tuscolano di Mogol, come interprete appunto. E dei grandi artisti attualmente ancora sulla cresta dell'onda, quale Mario Lavezzi, grande artista, grande autore. Mi ricordo, dopo una mia esibizione lì in quella scuola, mi disse: Marina, tu non devi mai cantare canzoni leggerine, devi sempre cantare canzoni di spessore, perché tu sei un interprete di spessore. Quindi questa cosa mi ha fatto ovviamente molto piacere, perché detto da grandi esperti del settore, tra cui Mango, che purtroppo non c'è più. Anche Mango apprezzava
0: tanto
1: molto
0: per
1: il
0: dire
1: stile.
0: Insomma, no?
1: Ecco, ecco. Sì. E lo stesso Mogol, quindi io vengo anche da questa scuola, ma comunque l'idea di interpretare, il fatto di interpretare le canzoni è una cosa, secondo me, del DNA. Cioè io canto sempre canzoni che mi piacciono e, come ho detto prima, che sento mie. Le canzoni che non sento mie, che non mi emozionano, io non amo cantarle, e quindi tutto ciò che canto è pura emozione per me.
0: Quando
1: e che io
0: parli,
1: spero appunto che
0: le senti
1: altri
0: tue,
1: notino.
0: Però fammi capire, le senti tue, le fai tue, non soltanto le cover, voglio dire, le tue, no? Quelle che scrivi.
1: Sì, le mie sono proprio, come ho detto prima, fanno parte del mio bagaglio di vita, quindi è chiaro che sono mie a tutto tondo, al 100%. Poi quando invece interpreto cover, io faccio una selezione delle canzoni di altri grandi artisti che mi colpiscono in maniera particolare perché mi ci identifico in questo brano, in quel testo, e allora quando le canto, le canto a modo mio, insomma, quindi le faccio mie, non cerco ovviamente di copiare. Le originali, no? Come le hanno cantate gli interpreti che le
0: Mi stai
1: hanno.
0: dando un assist fantastico perché ho capito, vedi, tu hai capito dove volevo arrivare io. Perché questa settimana, prima di salutarti e ascoltare il pezzo musicale dove io volevo arrivare, all'assenza. Ecco, ora ce l'andiamo ad ascoltare tra poco l'assenza. Perché l'assenza, tra l'altro, è meravigliosa, Marina. Tu lo sai, io adoro questo pezzo musicale, l'ho adorato dal primo momento, come dice la nostra amica Acidi Bottolata della Capanna, dal primo momento che l'ho ascoltata. Marina, lo sai meglio di me, siamo arrivati al clock, diamo la linea alla nostra emittente per farci prendere la nostra primissima pausa. Tu ferma lì perché poi torniamo tra pochissimo da te.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado! Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Il mio, il tuo sogno. 1992.

0: Siamo nell'estate 1992, un'estate meravigliosa. Per molti di voi, stavo dando un'occhiata ai messaggi, fu un'estate anche di passaggio, un po' come il sottoscritto, perché passavo anche io, effettivamente, dalle scuole medie alle scuole superiori. Noi stiamo passando, trascorrendo una puntata veramente pregna di grandi artisti e grandi interviste. Siamo nell'estate 1992 e questo pezzo musicale sostò in classifica, pensate, per ben 5 settimane. Ovviamente ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana dei famosi jukebox, lì facevamo delle classifiche noi e sicuramente degli streaming, quello era il futuro veramente del passato. Stiamo parlando con Marina Costa, di Marina Costa, e parliamo dell'assenza di Marina Costa. Marina Costa, ma in realtà non di Marina Costa. E qui volevo arrivare, Marina, il tuo modo di reinterpretare in maniera diversa, non come l'ha cantata l'artista originale. Scegliesti appunto anche, tra l'altro, l'assenza per una motivazione ben precisa di riproporla.
1: Sì, ahimè sì, perché come sono diventata la direttrice di Radio Tor Italia, la creatura di Domenico, perché lui è andato via. Anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'assenza è dovuta a un fatto luttuoso, che un mio caro amico, un mio compagno di viaggi, di vita, il mio faro, come si dice, purtroppo è andato via anche lui prematuramente, e quindi questa canzone io l'ho incisa per lui, in omaggio a lui, in ricordo di lui, e siccome si parla appunto di un'assenza, mi è sembrato giusto cantarla, ricantarla, rinciderla a modo mio, ripeto, con le mie emozioni
0: e anche le tue parole, però perché non sono proprio tutte quelle di dell'artista.
1: Esatto.
0: Mi sono, è vero?
1: Esatto, io ho voluto modificare leggermente, perché ovviamente il grosso è rimasto tale, perché non essendo una mia creatura non l'ho voluta toccare più di tanto, però qualche parolina l'ho un po' modificata. Nel mio piccolo l'ho migliorata per quello che riguarda
0: sì,
1: me.
0: Sì, no. Quindi... ma guarda, è vero, Fiorella Mannoia, sai che cosa ne pensa? Hai avuto modo di poter saperlo oppure no? Perché di Fiorella
1: no.
0: Mannoia?
1: Sì, l'ha incisa la Mannoia, che io apprezzo per certe canzoni, l'apprezzo, quindi, però ecco, no, non ho mai saputo cosa, non so neanche se l'abbia ascoltata onestamente, cosa magari l'avesse ascoltata, il suo parere, non lo so, mi piacerebbe però averlo onestamente, perché è sempre il parere di una artista che è sulla cresta dell'onda da tantissimi anni e quindi molto molto stimata a livello musicale qui in Italia, quindi ha cantato brani di tanti artisti famosi, tanti grandi autori, quindi secondo me è una grande artista, tanto di rispetto per Fiorella Mannoia, quindi un suo parere non è che mi dispiacerebbe averlo.
0: Ma magari, chissà mai. Lo sai che c'è? Allora, siccome con il tuo curiosando tra le note sei una speaker, con il tuo stile, ognuno di noi ha il suo stile per cantare, per presentare, per essere speaker, allora presentati, no? Marina Costa e l'assenza, come fosse il tuo curiosando tra le note. Vai, Marina.
1: Bene, carissimi ascoltatori, adesso è la volta di un brano a me molto caro, a me molto vicino, in cui io mi ci ritrovo molto, un brano già esibito, eseguito, lanciato dalla grande Fiorella Mannoia, reinciso da me, Marina Costa, a modo mio, nella mia interpretazione. Spero che vi piaccia tanto. L'assenza.

0: Siamo nell'estate 1992. Marina, prima di chiacchierare con te, anche tu dovrai tornare insieme a noi, visto che ci siamo veramente dentro a questo meraviglioso anno, a questa estate 1992, dove c'era Bass Extinct, tra l'altro, il film veramente campione di incassi con Sharon Stone, che ha fatto sognare veramente tutti, ecco. Ma c'era, era anche l'estate, l'anno comunque sia di ascolti e di canzoni, di classifiche che stiamo vivendo. I network privati, le emittenti, che cosa facevano? Beh, le emittenti arrivavano dai locali, dalle radio locali, le radio regionali. Molte FM vennero dismesse. Io effettivamente, quando tornavo a casa dalla scuola, io mi mettevo ad ascoltare la radio, la musica, e scoprivo piano piano che i network erano arrivati. Effettivamente il network iniziava a prendere piede, quello che stai ascoltando. Le radio regionali, le radio locali sarebbero poi andate soppiantate, ecco, per i diritti ovviamente a livello di trasmissione. È l'anno del 1992, con i desideri sicuramente dei maggiori della vita che poi sarebbe cambiata, la dance degli anni 90, quella che comunque noi conosciamo, che amiamo, che viene mixata e remixata nuovamente. Marina, ma tu quest'estate del 1992, se abbiamo tempo poi magari tra pochissimo ne possiamo anche parlare di questa estate del 1992. Prima di salutarci durante questa settimana, poco fa abbiamo ascoltato la versione, veramente, voglio dirlo, meravigliosa dell'Assenza, mi ha colpito. Sai, Marina, quando poi, se ce ne vuoi parlare di Mille Note, c'è un video appunto di Mille Note su YouTube, e c'è veramente il video, la foto della persona di cui appunto tu stavi parlando, che ti ha lasciato questo tuo amico durante l'assenza.
1: Sì, però scusami, Simone, zio Simone, come hai voluto esordire, sì, te. Non Mille Note, Mille Voci.
0: Mille Voci. Mille Note, dov'era allora? Niente, forse è una cosa che mi sono inventato.
1: Mille Note, te lo sarei sognato, ma Mille, sì, Voci. A forza di tanto fare musica, le note ci vengono in mente.
0: Ho inventato, amici ascoltatori. Benissimo. Perfetto.
1: E viva la fantasia.
0: Eh sì, assolutamente. Vuole. Quindi ecco, c'è la foto del.
1: Sì, infatti,
0: della
1: Mille Voci, appunto, in questo, sì, format che è andato in televisione, in onda, così lo potete trovare anche su YouTube. C'è appunto il video dietro, mentre io mi esibisco e seguo questa canzone. C'è dietro tutto il video di questo mio amico che non c'è più, che si chiamava Walter, che si chiama Walter, perché per me parlare al passato non mi piace. Io le persone che ho amato, a cui ho voluto bene, che non ci sono più fisicamente, sono sempre comunque presenti nel mio cuore, nella mia mente e nei miei pensieri. Quindi si chiama Walter. Tra l'altro era la persona che mi accompagnava anche con la sua chitarra quando io mi esibivo appunto anche a Mille Voci, nelle varie serate. E quindi mi accompagnava, eravamo compagni anche di musica sul palcoscenico. E quindi io, mentre cantavo l'assenza, dietro di me, sullo sfondo, ci siamo io e lui, che mentre lui mi accompagna alla chitarra, suona, quindi riprese, mentre noi ci esibiamo, oppure riprese su di lui, che era una persona veramente... non ne nascono molte di queste persone. Quindi perdere queste persone è stato un danno grandissimo per la mia vita, ma anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto. E quindi ecco, questa canzone è veramente un omaggio a lui.
0: Ciao, noi non Marte, l'abbiamo detto, Marina, perché è scontato, no, siamo tutte persone con caratteristiche, voglio dire, a me non piace chiamarle disabilità, però per chi non lo sapesse, non ci conoscesse, siamo persone con disabilità visiva. Io un ventesimista, amici radioascoltatori, lo sapete, ascoltatori di Marina, magari non so se ti sarà capitato nelle tue puntate di dirlo, però in realtà la voglia di vivere è a prescindere comunque sia dalle caratteristiche, dalle disabilità. Volevo dire e affrontare, cioè aprire e chiudere questa parentesi, perché tu hai parlato di questo tuo amico che ti accompagnava, ti assisteva, ed è una bella cosa. Non è facile trovarle, le persone così, però,
1: No, infatti l'ho detto prima, è stata per me una fortuna incontrarlo, e poi proprio la musica, infatti, che ci ha fatto incontrare, perché lui aveva una band, ti parlo di tanti tanti anni fa, aveva una band e cercavano una cantante da inserire in questa band, una voce femminile, e quindi ci siamo incontrati proprio grazie alla musica, al canto. Quindi sono entrata a far parte di questa band e poi sono uscita dalla band, perché poi la band si è sciolta, però sono rimasta sempre nel suo cuore e lui è rimasto nel mio, fino a che purtroppo è andato via così improvvisamente, prematuramente, inaspettatamente, E quindi per me è stato un lutto gravissimo, un dolore atroce, però sono stata comunque fortunata perché per 20 anni io l'ho avuto al mio fianco e come dicevi tu prima, conoscere queste persone non è facile, ce ne sono molto poche, devo dirlo.
0: Sì, secondo me sì. Cioè, secondo me
1: Difficilmente si
0: sì.
1: incontrano.
0: Eh sì, è
1: Sì.
0: vero. Marina, tu, sì, è vero, durante la prossima settimana, quando ci saluteremo, del tuo libro, della tua attività anche come autrice e scrittrice, ma in realtà non è che dici, vabbè, quando vedo gli amici, sì, stiamo insieme, però quando vedi gli amici, ma perché non andiamo in una sala di incisione come avete fatto con Matteo Tiraboschi?
1: Esattamente.
0: Ecco, allora raccontami questa cosa perché poi tu ci condividi e lo troviamo su YouTube, su Spotify, lo troviamo praticamente ovunque, il pezzo musicale. Perché la cosa meravigliosa è che noi abbiamo questi gruppi del cazzeggio, chiamiamoli così, e ci hai fatto ascoltare la canzone che io lì per lì dico, ma scusa, ma l'avete fatto a casa? Cioè, ma vi siete visti con Matteo e avete pensato di andare a incidere. Raccontaci un po' quanto amiamo la musica e quanto l'amate voi.
1: Sì, infatti Matteo Tiraboschi penso che lo conosciate, i più lo conosceranno perché è un bravissimo cantante, prima di tutto è un amico e questo non ci piove, poi è un bravissimo cantante, lui ama definirsi pop tenore perché lui ha una voce molto roboante, molto forte, proprio tenorile, quindi si canta ormai da tanti anni, suona la tastiera, quindi è una persona che, come si dice, lui ha l'orecchio assoluto, che è un
0: È beato lui.
1: dono,
0: Sai che mi è
1: è
0: capitato di
1: beato lui.
0: chiedergli, ma senti, ma questa tonalità, che canzone è questa tonalità? Boh, la minore, sol minore, tipo via,
1: No,
0: via,
1: ma lui
0: via, va.
1: ti, ma lui,
0: È
1: ma la
0: così,
1: cosa
0: cioè.
1: strana e buffa è che lui ti identifica anche i rumori,
0: Sì,
1: ti dà la
0: sì, sì.
1: nota del rumore.
0: Il
1: Cioè,
0: suono del
1: cade un cucchiaio
0: frigorifero,
1: per te,
0: gliel'hai chiesto
1: oppure
0: in
1: cade un
0: sol.
1: cucchiaio per te. Esatto, oppure cade un cucchiaio intero, lui ti dice: ah, ha fatto il do, ha fatto, ho capito? Lui ti dà le note di tutti i rumori che lui sente, a prescindere che siano fatti
0: Meraviglia,
1: di
0: mamma
1: rumore.
0: mia,
1: Sì. E
0: siamo,
1: quindi,
0: guarda.
1: siccome appunto io e lui cantiamo da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, siamo ottimi e cari amici, allora le persone che ci conoscono, tutti quanti, ma perché non fate una canzone insieme? Ma perché? Ma perché? Ma noi sì, però sono quelle cose che si dicono e poi mai si realizzano, no? Cioè, perlomeno non ci si impegna a far sì che si realizzino. Poi invece è successo per caso che una nostra cara amica comune, tale Orietta, ha detto: perché non cantate questa canzone? Perché non fate questa canzone? Che poi sarebbe quella che penso tu adesso metterai
0: Esattamente, e che tu
1: ecco.
0: presenterai tra l'altro, così almeno
1: Esatto, quindi
0: facciamo tutti.
1: lasciamo un po' di suspense agli ascoltatori, lo diciamo alla fine. E quindi a me è piaciuta molto, perché io poi, come ripeto e come ho detto prima, io amo cantare, eseguire solo canzoni che mi prendono. Siccome tutte le altre che mi venivano prospettate da cantare in coppia con Matteo a me non mi dicevano granché, allora io, ah sì, questa qui non mi piace. Quando invece Orietta ha nominato questa, ho detto sì, questa mi piace, anche se non la conoscevo molto bene. E così ho deciso di farla. Matteo ha consentito, quindi ci siamo trovati pochi mesi fa, adesso mi ricordo che era aprile, sì, è stata incisa ad aprile. Ci siamo trovati, abbiamo deciso di cantare quella canzone. Qui, ritrovandoci a casa mia in amicizia con questi carissimi amici, ho telefonato ad un mio caro amico che ha una sala di incisione. Possiamo venire a incidere questo brano? Sì, venite. E lì andare, incidere è stato tutt'uno. Ed è stato meraviglioso perché è stata la prima volta che io ho cantato insieme a Matteo ed è stata
0: Ma
1: un'esperienza
0: senza
1: positiva.
0: prove? Fammi capire. Cioè, così in
1: No,
0: sala
1: no,
0: di. Ah,
1: nessuno.
0: ok.
1: Sì. Niente proprio, siamo andati lì, abbiamo
0: Madonna,
1: inciso
0: che
1: e
0: meraviglia. Questo
1: sì.
0: significa non soltanto Matteo avere l'orecchio musicale, ma entrambi una professionalità veramente da. Posso dire invidia, perché io posso essere amico con chi ti pare, però anche ora ma io posso dire con te potremmo tranquillamente presentare un tempo zero pure usando tra le note, si potrebbe fare. Però cantare, cioè mai provata insieme? Ma questo è
1: No, no.
0: veramente bello, eh? Cioè, io non. Questo
1: No, mai
0: non.
1: provata. Anche perché lui vive a Bergamo, io vivo vicino Roma, quindi provare è un po' difficile. Quindi abbiamo deciso solo di, anzi, poi scherzando, no? Quando ci sentivamo al telefono, uè Matteo, ma la stai preparando la canzone? Oh, boh, sì, forse, boh, vediamo, quando arrivo lì
0: Ah,
1: vediamo.
0: così. Ah, quando arrivo lì
1: Sì,
0: vediamo.
1: sì.
0: Meraviglia,
1: E
0: perfetto.
1: infatti io non avevo
0: Mamma
1: studiato
0: mia.
1: neanche il testo perché venivo fuori da un periodo brutto, avevo perso
0: Ok.
1: due miei cagnolini che stavano male, quindi non avevo neanche gran che voglia, però ormai l'impegno era preso e noi siamo dei professionisti e lo portiamo a termine ovunque, no? The show must go, si
0: Eh
1: dice,
0: sì, ne
1: no?
0: so
1: Quindi.
0: qualcosa. Io a settembre la perdita di mio padre, e comunque sei in onda.
1: Esatto.
0: Sei in onda perché ti fa anche bene. Cioè, in qualche modo ti stacca la spina, ti dà quell'energia che tanto alla fine, voglio dire, no? Sono cose che. che fanno parte della nostra vita, quindi volenti o nolenti. Sì. Ce la vai a presentare, Marina? Andiamo.
1: Sì. Sì, vieni, con molto piacere, perché è stata appunto una bellissima esperienza che, anzi, ti do una chicca in anteprima, stiamo preparandone un'altra, quindi ben presto avremo un'altra
0: interpretazione a questo punto.
1: Quindi con molto piacere annuncio un brano, che è un brano famosissimo di scritto da Enzo Gragnaniello per l'interpretazione apocalittica della grande Mia Martini e del grande Roberto Murolo. Quindi avete capito tutti che sto parlando di Con me, però nell'interpretazione di Matteo Tiraboschi e Marina Costa.

0: Ma The Summer is Magic, sì, sì, allora. Amici di Un Sogno di Mezz'estate, amici di Marina Costa, amici di Matteo, amici di tutti. Marina, siamo arrivati al termine dell'appuntamento settimanale di Un Sogno di Mezz'estate, di Tempo Zero Gold per questa settimana. Mamma mia che emozione che mi avete dato, a me e a tutti gli ascoltatori. Un'interpretazione magistrale, Marina, veramente.
1: Grazie, grazie del complimento.
0: Manco
1: grazie,
0: facile grazie. Poi, cioè non è che dice, vabbè, scegliamo un pezzo abbastanza semplice, tra virgolette, no! Cioè proprio, bam, quello che meraviglia, complimenti.
1: Sì, sì, grazie, grazie. Io ce l'ho messa tutta perché, mi, ripeto, è un brano che mi prende molto, mi piace molto, quindi al momento che io provo emozione cerco di farla provare anche in chi ascolta, spero di esserci riuscita.
0: Secondo me ci siete riusciti, sì, stando anche alle visualizzazioni, mi sembra proprio di sì. Allora, Marina, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Un Sogno di Mezz'estate, la versione di Tempo Zero Gold estivo. A questo punto salutiamo insieme gli ascoltatori con te, ci sentiamo la prossima settimana per concludere la tua ospitata, parlando però a questo punto anche del libro, va bene?
1: Ma certo, con molto piacere, quindi io saluto tutti gli ascoltatori, mi raccomando seguite sempre Simone Papini perché è un grandissimo speaker, un simpaticissimo, simpaticissima persona e un grandissimo amico che io mi sono veramente onorata di avere. A presto ragazzi, a presto.
0: Alla settimana prossima, ciao Marina, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.

0: Così è cos'ha Radio Show con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
1: Non possiamo mancare,
0: no,
1: non possiamo
0: assolutamente
1: mancare.
0: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
1: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando e diventata viralissima.
0: Esatto, okay. È vero, è vero.
1: Allora lanciamo la sigla, Stella.
0: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di
1: Dai Stella Muca.

0: nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì,
0: perché
1: sì, sì, sì. Tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro. No, sì, sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina, per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, è vero, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfy.

0: Così cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che adesso vi svegliamo.
1: Possiamo dirlo, possiamo dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così va bene, ma magari non si capisce. È Italian brain rot.
1: Eccolo,
0: okay?
1: Qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian brain rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli un po' più attempati come noi magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Sono dei meme.
0: Dei piccoli video di meme, ecco, creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva

0: della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
1: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
0: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo ad esempio un castoro vestito da gangster con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
1: sì, esatto.
0: E il corpo da pesce rosso.
1: È il pesce gatto.
0: È il pesce gatto.
1: È il pesce rosso gatto.
0: È il pesce rosso gatto. Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
1: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
0: virali, soprattutto
1: ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
0: Ecco.
1: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
0: Sì.
1: Ci sono in vendita i piccoli pupazzetti. Come
0: se,
1: i pupazzetti.
0: Ecco.
1: Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno
0: matti.
1: Fanno certo. L'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
0: Però, cioè, ragazzi,
1: erano come le figurine dei tempi nostri.
0: Esatto,
1: dai,
0: esatto.
1: Cioè, si collezionavano,
0: non so
1: figurine.
0: Se vi ricordate, ad esempio, gli Scorpions, i famosi,
1: esatto,
0: Scorpions.
1: Infatti, a me hanno ricordato quelle cose, robe lì.
0: Quelle cose lì.
1: Gli Scorpions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto, però. I nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo.
2: Yeah!

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti.
0: In situazioni, cioè, surreali, come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il piuttosto... bidone della pattumiera parlante.
0: Esatto, il bidone della pattumiera parlante. L'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano vero, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo.
1: Ma tra l'altro è un po', secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché?
0: Vero.
1: Perché anche con i Brain Rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu. Capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Sgorbions.
0: E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè, non è proprio una roba.
1: No, perché è un po' come quando nella musica si riprendono le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però, ovviamente,
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Sgorbions, che ad esempio nel mio paese ce l'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così e Cos'ha Radio Show. Whoa!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà...
1: è più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. Stai ascoltando
6: Così e Cos'ha Radio Show. Così e Cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
7: totalmente immaginari,
6: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un brain rot e da

0: ragazzi, Tiger Man, l'uomo tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre.
1: L'uomo tigre.
0: A voler vedere, era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo, Davide, bellissimo. Davide. Luca invece dice: Mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero!
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi,
1: dobbiamo se, dirlo, dai.
0: Se ci guardiamo
1: dirlo.
0: In giro siamo pieni
1: siamo
0: di brain
1: pieni
0: rot.
1: Di brain rot. Okay, okay. Allora, Sara dice: il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine innamorate croccantini. Che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani,
1: no, questo...
0: a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: Federico. Il Gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il Gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: A questo, no, questo qui, questo. Sara. Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mia madre, nonna Ketamina.
0: Oh.
1: Una nonna
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, radio show.
1: Ah, così è cos'ha radio show, c'è La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà morire, sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, aperto con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça sans souci, des gens très très... Les gens cathares, des gens sifflés, des gens en train de tester, chenipés, des gens savelés, des gens dressés. Les gens des gens cathares. It's fine, sie sind und die engines feins. Der Reggio Calabria nicht, wenn sie es feindet. Und der Unsinn und das Feins sind feins. Proviamo in inglese, va. Once again for the gala, we're Reggio Calabria. As well for the gala, for the rock and roll nights. We're fun against one. Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io tripedro spolisco, smosso per i dividito, sotto rovetere video, so spreco tortifos, di reso scalabri, este espresso sparatos des nosotros, estere... Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Un po', devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo. Allora, forse proviamo con il russo. Drevjueski ma vreda da svrenje, da vrezueski da rieje calabri, da svrezvinje nje zvrost, da svrezvinje nje vrezaja. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. Presto un po' internazionale.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Così è cosa, Radio Show, sempre qui.
7: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noise con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino? Perché Gigi
1: Sarà
0: D'Agostino?
1: Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski. Chissà perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando di moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: di questa cosa.
0: Perché
1: questa cosa è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono felicissimo.
1: Io puntualmente perdo le mie auricolari Bluetooth.
0: Io sono...
1: Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili.
0: È
1: neanche
0: giusto.
1: I cinesi ci
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione.
1: È vero,
0: perché
1: avevi
0: le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si sentono,
1: si perdono.
0: No, oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi
1: ragione.
0: Viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che
0: come
1: non
0: me,
1: si possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona.
0: Ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni giganti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano.
0: Certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati.
0: Stiamo
1: da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: A Così e Cos'ha Radio Show è arrivato il momento del GV, il nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che io proprio adoro. Quando parla ti incanti, stai lì le ore ascoltando.
0: Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro... Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire "mi arrendo". Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché su questa cosa noi
1: puntiamo. Siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda, può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: "This is it", la fine, non c'è altro.
0: Non c'è altro.
1: E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro, per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto tra l'altro anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva il suo papà come persona di
1: riferimento.
0: Sì,
1: assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima,
1: vai.
0: Quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta.
1: Uno alla volta, piccoli passi.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Poesie Cosa Radio Show, ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di me.
0: Giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine, pizza margherita.
1: Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in quattro contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto.
0: Mi
1: al
0: piace.
1: Bar.
0: Poi
1: ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento
1: come quello
0: che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, Feeling Good.

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che
1: Feeling Good
0: mi ricorda una cosa. Voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso. Il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene.
1: Insomma. E c'era la sigla cantata da a pezzi Michael. Da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bel ricordo. Questa cosa proprio si parla di anni or sono, sì. Che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora, cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, c'è cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa si tratta.
1: Cosa vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo no.
1: Esatto, quello non
0: avevo
1: un rapporto non convenzionale.
0: Considerato, quindi insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto.
0: scambisti, insomma,
1: tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici abbaglianti.
1: E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... La risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita, insomma, è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma cioè, ritorniamo nella
1: relazione... Mi è piaciuto, però preferisco
0: la relazione classica
1: normale.
0: Ecco, hai visto.
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso...
0: No, giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit, no? Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando, io non riuscirei mai a fare... Una cosa così. No,
1: perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi giustamente, ma neanche io, perché io dico ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, No, sono gelosissima.
0: Noi siamo del partito Vota No.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto.
1: Io
0: colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Zero.
0: Ciao
1: mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Galeazzi.

0: come mai. E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot che avete inventato e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei
1: ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Genera.

Benvenuti a tutti voi nel nostro salotto musicale. Accomodatevi che c'è ancora posto. Chiamate pure amici e parenti, più siamo e più ci divertiamo. Ingresso libero offerto da Antenna Web. Le canzoni sono state scelte dal sottoscritto e vi dovete accontentare, ma spero che siano di vostro gradimento. Iniziamo subito a presentare i primi quattro della scaletta. Francesco Renga, Tracce di te. Gaia e Selton, Io e te. Mario Benuti e Carmen Consoli, Mai come ieri. Tiziano Ferro e Levante, Valore assoluto. Mettetevi tutti in prima fila e buon ascolto!

L'ultima volta che ho ascoltato la canzone che vado a proporvi sicuramente era nel secolo passato. E voi ve lo ricordate, Maurizio, 5 minuti e poi Andrea Bocelli e Gerardina Trovato, Vivere i Pooh, noi due nel mondo e nell'anima. Riccardo Cocciante, Bella senza anima.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Una canzone finisce, un'altra riparte, solo il tempo di presentare i prossimi brani. Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka, Mina ed Ivano Fossati, Luna Diamante, Biagio Antonacci, Ti ricordi perché?

una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce

Rimanete ancora incollati nei nostri vostri divani, ci prepariamo all'ascolto delle ultime tre canzoni. Edoardo Bennato, È stata tua la colpa. Luca Madonia, Non è un gioco. Termina Franco Battiato, I treni di Tosèr.

sempre puntuali ad iniziare eppure a terminare il programma, e i pochi secondi che ancora mi sono concessi li spendo per ringraziarvi per l'ascolto, e vi tengo pure un posto libero per la prossima volta, sempre qui ad Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: sentirà se uscirò da che legge tu chi è la tenda.
1: A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascio un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: Olá, eu sou o Noel e é um grande prazer estar desse lado convosco na Antena Web. Esta música chama-se Love Me in the Dark e eu espero que sintam tanto quanto eu senti ao criá-la. Your touch
1: is all it takes. È mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
2: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Aeroporti intelligenti parte 2.
7: AI che ci aiuta a prendere il volo.

0: torniamo a parlare di aeroporti. Ieri abbiamo parlato di quello che succede dietro le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente i check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?
0: In pratica sì.
1: Fantastico.
0: Così puoi passare alcuni controlli più rapidamente senza dover mostrare continuamente documenti e biglietti.
1: A me piace già.
0: Lo usano aeroporti molto avanzati come Singapore, Changi e diverse compagnie aeree stanno sperimentando sistemi simili.
1: Quindi il computer mi riconosce.
0: Esatto.
1: Pensa a mio padre che continua a confondermi con mia sorella.
0: L'intelligenza artificiale a volte ha qualche vantaggio.
1: Poche volte, ma le ha.
0: Un'altra cosa interessante riguarda le code.
1: Ah, il passatempo preferito dei viaggiatori.
0: No, non direi. Però gli aeroporti utilizzano telecamere e sensori per capire dove si stanno formando rallentamenti.
1: E cosa fanno?
0: Ma sì, possono spostare personale, aprire nuovi controlli oppure addirittura riorganizzare i flussi.
1: Quindi l'obiettivo è evitare che 1000 persone si ritrovano tutte nello stesso punto. Un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
0: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
1: Quelli li conosco.
0: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
1: Tipo, dov'è il gate?
0: Sì, esatto, tipo quello.
1: Dove trovo il ritiro bagagli?
0: Anche sì.
1: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
0: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
1: Peccato.
0: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
1: In che senso?
0: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
1: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
0: Esattamente.
1: Finalmente, un servizio pensato per me.
0: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sulla AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
1: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
0: Certo. E la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate. E speriamo non sia in ritardo.

Esiste un bisogno così antico e così assoluto che quando manca tutto il resto smette di avere importanza. Il corpo lo sa prima della mente e quando arriva non si può rimandare. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è sete. La sete è uno dei segnali più onesti che il corpo conosce. Non si negozia, non si ignora, non si sposta. Arriva e occupa tutto lo spazio disponibile finché non viene soddisfatta. Non puoi fingere di non sentirla, non puoi convincerti che passerà da sola. Il corpo insiste e ha ragione. Nel mondo in cui viviamo abbiamo quasi dimenticato cosa significa davvero. Apriamo un rubinetto e l'acqua c'è sempre, a qualsiasi ora, in qualsiasi quantità. Anzi, a volte non lo apriamo nemmeno perché abbiamo la bottiglia della bellissima plastica che accompagna le nostre giornate, le nostre vite. Questa normalità è così consolidata che non percepiamo più l'acqua come un privilegio. Eppure lo è in modo assoluto ogni singolo giorno. Ci sono bambini che ogni mattina camminano chilometri sotto il sole per raggiungere un pozzo. Ci sono delle famiglie che organizzano l'intera giornata intorno alla ricerca di qualcosa che noi sprechiamo senza pensarci. Ci sono comunità intere che vedono la terra intorno a loro diventare sempre più secca, stagione dopo stagione, senza poter far nulla per fermarlo. La siccità non arriva di colpo, avanza lentamente, in silenzio, finché un giorno il paesaggio è irriconoscibile e quello che era vita è diventato polvere. Questa parola, quella odierna, oggi pesa forse un po' più del solito, perché la sete di cui parliamo non è soltanto quella fisica, è la sete di futuro di intere popolazioni che vedono le proprie risorse scomparire. Ma la sete non è solo questa, è anche la sete di senso, quella che si sente quando le cose intorno a noi si prosciugano, le relazioni, le prospettive, le parole che non arrivano più. Quella sensazione di essere accorto di qualcosa di essenziale, senza riuscire a darle un nome preciso. In entrambi i casi il rischio è lo stesso, aspettare troppo, credere che la sete passi da sola, che torni la pioggia, che le cose si sistemino senza che nessuno faccia niente. A volte non è proprio così, anzi, troppo spesso, non è proprio così. Grazie di essere stati con noi anche oggi, Piccole Grandi Parole. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono trasmesse dalle piattaforme di streaming. Potete scorrere le oltre 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci diamo appuntamento alle 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci diamo appuntamento alle 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci diamo appuntamento alle 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci diamo appuntamento alle 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci diamo appuntamento.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un saluto e un grazie per l'affetto col quale ci seguite. Di solito parliamo noi di territori, di luoghi, di piatti, di eccellenze, ma navigando in rete abbiamo scovato una cosa davvero interessante che abbiamo deciso di riproporvi integralmente.

Per questa ragione non ascolterete oggi una mia puntata con la mia voce, con il racconto di un luogo, di una persona, di un territorio, di una caratteristica, ma vi propongo integralmente questa riflessione trovata in rete, che ha aiutato anche me, mi ha aiutato a capire le potenzialità del format Borghi e Sapori. Spesso diamo per scontato alcune cose, ma ascoltando la riflessione dei due interlocutori che a breve avete modo di ascoltare, ho capito che effettivamente il lavoro che si sta facendo ha assunto una consapevolezza diversa, forse non ce l'avevo neanch'io prima di partire. Per cui vi lascio all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire degli spunti di riflessione anche a voi. Borghi e Sapori, ovviamente nella forma tradizionale, ritorna. Per questo vi lascio quindi all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire anche a voi qualche spunto di riflessione su ciò che Borghi e Sapori rappresenta oggi e su ciò che potrebbe rappresentare domani. Buon ascolto!

0: Ok, analizziamo la cosa. Di solito quando si guarda una mappa geografica, l'occhio cade subito sulle linee nette, giusto? Insomma, le autostrade, i confini tra le regioni, i bei cerchi enormi che indicano le metropoli.
1: Sì, certo. È una visione molto strutturata. Praticamente serve per dirci quanto tempo ci mettiamo ad andare da un punto A a un punto B.
0: Esatto, prova puramente logistica. Ma la missione della nostra esplorazione profonda di oggi è cambiare completamente questa prospettiva. Abbiamo scovato un archivio digitale molto specifico. Stiamo parlando dei metadati e delle descrizioni di una playlist YouTube dal canale di Tuttomobi.
1: Mm-hmm.
0: E questa playlist ospita un programma, il cui titolo è già tutto un programma, scusa il gioco di parole, si chiama Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. E il fulcro qui è che l'Italia non è solo di grandi città d'arte, ma di borghi. Insomma, un tesoro inestimabile.
1: Assolutamente sì. E il conduttore originale, Antonio Torretti, fa un lavoro incredibile su questo. La cosa che salta subito all'occhio analizzando i dati è l'evoluzione del formato.
0: Cioè?
1: All'inizio questo show era nato per la TV tradizionale. Era trasmesso in prima visione assoluta su una internet television chiamata Di Tutto Channel. E infatti le prime puntate duravano 20 o anche 30 minuti.
0: Ah, roba lunga, insomma. La classica durata televisiva.
1: Esatto. Ma poi c'è stata una transizione. Sono passati a un formato podcast, con puntate molto più brevi, dagli 8 ai 13 minuti. Pillole, diciamo.
0: E questo è geniale per chi ama imparare senza sentirsi, insomma, sopraffatto. Cioè, per chi ci ascolta, è affascinante perché dimostra come concetti difficili tipo geografia, storia o agricoltura possano essere assimilati in 10 minuti mentre si beve un caffè.
1: Esattamente.
0: Usando la narrazione di un semplice piatto locale. E qui arriviamo al cuore della questione, il matrimonio tra tradizione enogastronomica e territorio.
1: Ciò che è affascinante in questo caso è che la premessa del programma si scontra proprio con l'idea moderna di consumo. Si parla di cibi e prodotti che sono unici, che si possono gustare solo esplorando fisicamente quei borghi.
0: Praticamente è come guardare una mappa geografica dove i confini non sono tracciati con l'inchiostro, ma con le ricette locali e i prodotti della terra. Ma mi chiedo, in un'epoca di globalizzazione estrema, dove ordiniamo l'avocado in inverno a domicilio, perché questa insistenza su qualcosa che puoi trovare solo in un paesino sperduto funziona così bene a livello comunicativo?
1: Beh, perché capovolge le regole. Oggi il mercato ci dice che il valore di un prodotto sta nella sua replicabilità ovunque. Invece, in Borghi e Sapori, il valore è l'esatto opposto.
0: Cioè, se lo sposti, perde il senso.
1: Proprio così. Se prendi quel formaggio o quell'ortaggio e lo porti a Londra o a Dubai, non è più la stessa cosa. Per capirlo fino in fondo devi comprendere il borgo che lo ha generato. Devi sentire quell'aria, quell'umidità.
0: Wow!
1: È un'esperienza che non si può impacchettare e spedire. Ed è una forma di resistenza incredibile all'omologazione globale dei sapori.
0: Chiaro, chiarissimo. E questo ci porta a come vengono raccontate queste differenze. C'è un ponte naturale, cioè l'unicità di un territorio è data dalla sua diversità naturale. E, spulciando le fonti, c'è un dettaglio che mi ha colpita tantissimo. La puntata numero 10.
1: Anzi, quella sulla biodiversità.
0: Esatto. Titolo preciso, La biodiversità nel racconto dei borghi. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Perché, insomma, di solito quando sentiamo la parola biodiversità pensiamo subito ai libri di biologia, no?
1: Certo. O ai documentari sull'Amazzonia.
0: Proprio quelli. Concetti super accademici, magari legati a vertici sul clima. Qui invece la biodiversità viene usata come strumento di racconto per dei piccoli paesi italiani. Come diamine fa un concetto scientifico a diventare la storia del panettiere o del contadino di paese?
1: Se colleghiamo questo al quadro generale del format, capiamo l'intuizione geniale di Torretti. La biodiversità in Borghi e Sapori perde completamente la sua rigidità accademica. Non è più scienza astratta, diventa narrazione culturale pura.
0: Ok, quindi si parla di persone.
1: Esatto. Pensiamo a una semente diversa o a una variante di un ortaggio che cresce solo sul lato nord di una specifica collina.
0: Sì.
1: Quell'ortaggio non è solo una curiosità botanica, è la prova fisica della storia di quel borgo.
0: Pazzesco. Quindi ci dice qualcosa su chi ci abitava.
1: Assolutamente. Ci parla dell'adattamento umano a quel microclima. Magari quella specifica varietà di mela è l'unica che resisteva alle gelate invernali di 100 anni fa e i contadini l'hanno salvata per non morire di fame.
0: Cioè, è letteralmente un archivio storico da mangiare. Questa cosa mi fa impazzire. Proteggere una mela vecchia diventa un atto di tutela della memoria storica. Ma c'è un problema, vero?
1: Sì, la tradizione orale è fragile.
0: Infatti, una volta che un borgo si rende conto di avere questa biodiversità pazzesca e questi sapori unici, come fa a dirlo al mondo senza farselo rubare o dimenticare? Dalla natura selvaggia bisogna passare, diciamo, a qualcosa di più ufficiale.
1: Alla certificazione istituzionale, sì.
0: E qui entrano in gioco le puntate 11 e 12. Parliamo di due episodi interi dedicati a questo tema. Il titolo è La carta d'identità dei comuni italiani. Due punti. Le DECO, le denominazioni comunali.
1: Che è un passaggio fondamentale.
0: Ma infatti, nota il termine carta d'identità. Quindi, cosa significa tutto questo? Praticamente le denominazioni comunali non sono solo dei noiosi timbri burocratici da ufficio anagrafe.
1: No, per niente.
0: Stanno letteralmente dando un passaporto a una ricetta o a un ingrediente. È come prendere un piatto e farlo diventare un cittadino illustre del paese, alla pari del sindaco.
1: Questo solleva una domanda importante sulla valorizzazione dei borghi. Spesso pensiamo alle sigle europee enormi, scritte per il mercato globale e le esportazioni. Le DECO, invece, rappresentano l'apice della consapevolezza per i piccoli borghi.
0: Sono più intime.
1: Molto più intime. Non parliamo di burocrazia calata dall'alto, ma di uno strumento comunale. È il sindaco, con la sua giunta che si siede e decide di tutelare la torta della nonna o il formaggio del pastore locale.
0: Che bello! È tipo un atto di autostima definitivo per una piccola comunità.
1: Esattamente, un atto di autostima. È affermare nero su bianco che il proprio patrimonio immateriale, come una ricetta, vale tanto quanto la chiesa medievale in piazza o il monumento di pietra storico.
0: Significa dire al mondo noi esistiamo. E questo sapore ci definisce.
1: È la presa di responsabilità civile di cui i borghi hanno bisogno oggi per non sparire.
0: E insomma, mettendo in fila tutti questi pezzi dell'archivio, la formula vincente di questo show è lampante. Borghi e sapori funziona così bene proprio perché non parla solo di cibo. Il cibo è solo il gancio.
1: È il pretesto iniziale, sì.
0: Crea un percorso netto. Si parte dal territorio fisico, la terra, l'aria, poi si passa per la natura, quindi la biodiversità, poi diventa storia umana e fatica, e infine si chiude il cerchio con l'istituzione locale, le DECO.
1: Metodo di lettura perfetto e applicabile a qualsiasi borgo. Insegna a leggere il paesaggio non come una scenografia passiva, ma come un testo vivo.
0: E questo, per chiudere la nostra esplorazione profonda di oggi, ci lascia con un pensiero quasi provocatorio da fare nostro. Se le DECO sono davvero la carta d'identità dei comuni italiani, viene spontaneo chiedersi quante identità non documentate stiamo rischiando di perdere ogni singolo giorno nei piccoli centri.
1: Tantissime, purtroppo.
0: Prima che qualcuno riesca a scriverne la ricetta.
1: Esatto. E far riflettere. Quale sarebbe la carta d'identità culinaria del luogo in cui ci si trova in questo preciso momento? Magari c'è una tradizione che aspetta solo di essere riconosciuta prima di svanire nel nulla. Insomma, un bel modo per guardare ai nostri luoghi con occhi diversi.
0: Continuiamo a farci domande su ciò che mangiamo e sui posti che abitiamo. E alla prossima esplorazione profonda.
2: Io spero che la condivisione vi sia piaciuta, che possa essere servita a qualcosa. A me sicuramente è servita. Io ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, ovviamente i primi che ringrazio sono i nostri ascoltatori, le radio che trasmettono la nostra rubrica in Italia e all'estero, di tutto che pubblica ovviamente integralmente tutti i nostri contenuti con i focus anche settimanali sulle località e i borghi unici del nostro bel paese, e vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione di Borghi e Sapori. Da Antonio Torretti è tutto, alla prossima, sempre. Con Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia,

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. L'angolo della poesia è oggi dedicato a vari autori e ad alcune poesie che trattano la vita e il passare del tempo. Vi auguro un buon ascolto. Emily Dickinson, Presi un sorso di vita. Presi un sorso di vita, vi dirò quanto l'ho pagato. Esattamente un'esistenza. Il prezzo di mercato, dicevano. Mi pesarono granello per granello. Bilanciarono fibra con fibra. Poi mi porsero il valore del mio essere. Un singolo grammo di cielo. Ti auguro di vivere, di Jean de Bruyne. Ti auguro di vivere senza lasciarti comprare dal denaro. Ti auguro di vivere senza marca, senza etichetta, senza distinzione, senza altro nome che quello di uomo. Ti auguro di vivere senza rendere nessuno tua vittima. Ti auguro di vivere senza sospettare o condannare, nemmeno a fior di labbra. Ti auguro di vivere in un mondo dove ognuno abbia il diritto di diventare tuo fratello e farsi tuo prossimo. E oggi, Pablo Neruda. E oggi, tutto l'ieri andò cadendo, entro dita di luce e occhi di sogno. Domani arriverà con passi verdi. Nessuno arresta il fiume dell'aurora. Nessuno arresta il fiume delle tue mani, gli occhi dei tuoi sogni, bene amata. Sei tremito del tempo che trascorre, tra luce verticale e sole cupo. E il cielo chiude su te le sue ali, portandoti, traendoti alle mie braccia con puntuale, misteriosa cortesia. Per questo canto il giorno e la luna, il mare, il tempo, tutti i pianeti, la tua voce diurna e la tua pelle notturna. A tutti i giovani raccomando, Alda Merini. A tutti i giovani raccomando, aprite i libri con religione. Non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri. E richiudeteli con dignità, quando dovete occuparvi di altre cose. Ma soprattutto amate i poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruirvi tombe o simulacri, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come su dei grandi tappeti e volare oltre questa triste realtà quotidiana. Ti auguro tempo, Elly Michler. Non ti auguro un dono qualsiasi. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare. Non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento.

0: Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo dei grandi classici internazionali, quelli capaci di trasformare le note in un viaggio che resta nel tempo. Iniziamo il cammino con una perla rara. Una delle band britanniche più colte e raffinate sono i Procol Harum, con la loro emozionante e Salty Dog. È un brano che ci parla di un oceano immenso e misterioso. I Procol Harum ci cantano di un viaggio marittimo che però non è solo avventura, ma è la metafora stessa dell'esistenza umana, con la ricerca di un approdo sicuro, mentre tutto intorno si fa tempesta. È un brano che parla di esplorazione pura, di quella promessa silenziosa di navigare verso l'ignoto, anche quando la rotta e il viaggio si fanno tormentati e pieni di incertezze. E come sempre a Musical Chatter però andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta un'ispirazione e una genesi eccezionale, perché il titolo significa letteralmente cane salato e salty dog. Un'espressione gergale inglese che corrisponde un po' al nostro lupo di mare. La melodia è nata da un'intuizione del cantante e pianista Gary Brooker. L'introduzione a pianoforte gli fu suggerita dal ritmo strano e inusuale delle roate di un treno in movimento. Inserita poi nell'omonimo album del 1969, la canzone è considerata ancora oggi da molti critici come una delle vette assolute del primo rock progressivo. E poi, come ho detto, il significato del testo, scritto dal paroliere della band, Keith Reid. Il viaggio è un concetto astratto e simbolico. È il racconto di una ciurma che attraversa i mari fino a Capo Horn per trovare una terra promessa, dove l'acqua è azzurra e la sabbia è bianca. È un po' il viaggio di un'anima che cerca la pace, un luogo dove ripararsi quando quando il mondo fuori fa troppo rumore. E quando il testo evoca la pace dell'approdo dopo giorni di tempesta, non c'è solo la musica, è proprio un giuramento di liberazione, è una sorta di catarsi anche per noi che ascoltiamo. Infine una nota tecnica: se ascoltiamo con attenzione c'è un pieno controllo vocale di Gary Brooker che inizia accompagnato solo dal pianoforte, con un timbro caldo, confidenziale, evocativo, arricchito poi anche da suoni di gabbiani e dalla risacca marina. E poi il brano si apre in un inciso solare, orchestrale, maestoso, non forzato. Un'interpretazione dove si nota la straordinaria tecnica della band, però messa al servizio dell'emozione, perché non vuole stupire con la bravura, ma vuole avvolgerci, avvolgere noi ascoltatori, proprio come fa la nebbia sul mare. E allora chiudiamo gli occhi e lasciamoci cullare da questa splendida traversata. Ecco per noi e Salty Dog, nella voce intramontabile dei Procol Harum.

0: tears of joy.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Procol Harum con questo brano così delicato, un brano che non finisce ma svanisce quasi nell'aria come la spuma delle onde. Ma siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, cambiamo marcia. Accendiamo i motori perché ci aspetta il graffio inconfondibile di Rod Stewart con la sua iconica versione di Sailing. Qui non si parla di una ciurma alla deriva, ma di una riscossa solitaria dell'anima. Rod Stewart prende un brano originariamente inciso dai Sutherland Brothers e lo trasforma in un manifesto di forza e di libertà interiore, dove unisce la grinta del rock con la sua impeccabile ed espressiva voce, roca, calda e, quando serve, anche teatrale. L'ispirazione di questo brano nel repertorio di Rod Stewart nacque proprio da Atlantic Crossing, il suo storico album del 1975 che ha segnato il suo trasferimento negli Stati Uniti e la rinascita artistica come solista. Sailing rappresenta la tappa fondamentale di quel viaggio, anche musicalmente parlando, per l'artista stesso. È il momento in cui un uomo decide che navigherà oltre le tempeste della vita per essere finalmente libero. Ma lo sapevate che Rod Stewart lo ha inciso affrontando una delle sue più grandi paure? Sì, perché l'artista ha confessato di aver sempre sofferto di una forte ansia da prestazione in studio che solitamente vinceva sorseggiando un bicchierino prima di cantare, niente di che, appena appena per darsi quel coraggio in più. E quando andò a registrare il brano nei celebri Muscle Shoals Studios in Alabama, l'alcol non era disponibile. E quindi registrò Sailing completamente da sobrio, con tutta quella soggezione, quell'ansia che provò di fronte ai coristi americani. E il risultato? Diventò l'unico brano registrato in quel modo ed è anche uno dei suoi più grandi successi planetari. Per i fan, per molti anni la canzone è stata una sorta di inno ufficiale della Royal Navy britannica e nel 1987 Rod Stewart ne autorizzò anche una ristampa speciale per beneficenza a favore delle vittime di un disastro marittimo. In questa puntata, se i Procol Harum ci hanno cullato col mistero dell'oceano, Rod Stewart ci dà la spinta per rialzarci, per navigare a testa alta, col vento in poppa, si direbbe, verso la libertà. Quindi concludiamo la puntata. Silviadini vi dà appuntamento alla prossima volta, qui sempre su Musical Chatter, e ci ascoltiamo insieme Rod Stewart con Sailing.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, in

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Torna sempre questo appuntamento ormai che è presente sulle vostre radio da tantissimi anni. Siamo giunti alla 15ª edizione. Come sempre, Jerry Longo la conduzione, Tom in regia. E anche quest'oggi un ospite pronto accanto a me a cimentarsi alla co-conduzione, ma soprattutto Sure si racconterà in modo inedito. Io sono più emozionato dell'ospite, lo sentite? Perché è un po' che si parlava di averlo qui in studio e finalmente abbiamo trovato il giorno di disponibilità, il giorno compatibile. Quindi Marco, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, è la tua prima volta in radio, Marco?
1: No.
0: Meno male che mi dici di no, perché la domanda io la faccio sempre a tutti gli ospiti all'inizio e tutti mi dicono sì, è la mia prima volta in radio, si sente proprio questa voce strozzata, emozionata. Invece con te oggi è una passeggiata di salute, perché tu sei esperto.
1: Beh sì, dai.
0: Hai un po' di esperienza per fortuna, però non diciamo subito gli amici in ascolto cosa fai nella vita, di cosa ti occupi, perché lo diremo nel prossimo talk. Teniamo un po' gli amici in suspense, però ti chiedo due cose facili: età e provenienza, se ti va di dirle.
1: Allora, io sono del 67.
0: Ok.
1: E sono cresciuto a Roma, ma sono nativo di Fiuggi.
0: Ok, perfetto, bene. E se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa vagamente intuire, perché io ti ho presentato volutamente solo come Marco, il cognome non l'ho detto, perché sennò gli amici, nome e cognome, e lo scoprono subito. Invece no, per adesso sei solo Marco, poi nel talk successivo dirò anche il cognome.
1: Perfetto.
0: Che indizio diamo?
1: Che dici? Musica.
0: Musica? Ok, sì, vabbè. Allora, l'indizio, amici, è la musica. Poi di che tipo, in che forma,
1: lo scopriremo.
0: Con quale consistenza, perché musica? Insegnante di musica, un venditore di musica, non lo so, non lo diciamo adesso, lo dovete scoprire a breve rimanendo incollati alla vostra radio. Che dici, Marco, partiamo?
1: Ma sì, dai.
0: Bene, inizia questo viaggio targato Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici, anche adesso siamo in onda come prima e dobbiamo svelare quello che è stato l'indizio. Però prima di svelare l'indizio, abbiamo detto la parolina magica, musica, ti devo chiedere, ma perché tu hai avuto esperienze precedenti in radio? È connessa la tua esperienza precedente alla parolina magica, musica?
1: Eh sì.
0: Ah, ok, io pensavo fossi un collega, uno speaker.
1: No, no, no.
0: Okay. Quindi le due cose viaggiano in parallelo.
1: Sì, okay, sì, sì.
0: Perfetto, e allora possiamo dirlo. Marco Salvatori, di cosa ti occupi tu nella vita?
1: Sono un musicista, sono un cantautore.
0: Bene, bene, io lo sapevo, ma ci tenevo a fartelo dire direttamente a te, perché quando uno poi si presenta con la propria passione, con quello che uno ama fare, già nel modo di dirlo traspare proprio il piacere dell'esperienza che uno vive, quindi
1: certo,
0: volevo proprio che tu lo dicessi.
1: Vero.
0: E quindi le tue esperienze precedenti in radio sono connesse a questo?
1: Sì, sì, sì, le varie interviste per magari promuovere qualche brano in uscita.
0: Bene, però è la prima volta qui ad Asta la Vista.
1: Sì, è la prima volta qui ed è veramente è molto emozionante questa situazione.
0: Bene.
1: Mi piace tanto.
0: Lo è anche per me, perché io non ti conoscevo, ti ho conosciuto grazie anche al contatto comune. Per me Larissa, per te
1: Consuelo.
0: Ciao Larissa, ciao Consuelo, la salutiamo infatti perché lei è stata il gancio, la nostra amica di Radio Centro Fiuggi, quindi grazie davvero per il contatto. Sarà felice di sapere che poi abbiamo trovato il giorno giusto per organizzare la trasmissione radio. Ma parliamo di te, caro Marco. Quindi musica, l'hai detto, cantautore, compositore,
1: sì.
0: Ma questa tua passione nasce da molto lontano. Io devo essere sincero, poi ti faccio parlare, ho un po' spulciato, non lo faccio mai, ma in alcuni casi come questo mi piace andare a cercare. E io, se dico che parte da lontano, non lo dico a caso, perché
1: no,
0: veramente
1: è vero,
0: parte
1: è
0: da
1: vero,
0: lontano.
1: È vero, perché in casa si respirava musica tutti i giorni. Io sono nato, insomma, nella musica. C'era mio padre che piaceva tantissimo cantare e scrivere canzoni, pensa, sì. E lui suonava la tromba ed aveva una bellissima voce.
0: Dai.
1: E quindi cresce a casa mia, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, si suonava la chitarra, la fisarmonica e si cantava.
0: Si respirava musica, si respirava. Proprio, sì. Si respirava e si mangiava musica, era il pane quotidiano.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: E quindi ho iniziato prestissimo. Io ho avuto l'occasione di esibirmi per la prima volta in teatro, esattamente al Teatro di Fiuggi, il teatro comunale, pensa, che è un teatro bellissimo.
0: Ottimo.
1: E da lì poi partì tutto.
0: Che eri giovanissimo, sì, avevi 9 anni.
1: E da lì poi parti tutto, poi successivamente iniziai gli studi del pianoforte, del solfeggio, poi del canto lirico, poi successivamente canto leggero, poi la composizione, quindi insomma il giorno studiavo e la notte andavo a suonare poi nei vari piano bar di Roma a fare esperienza.
0: Facevi
1: la gavetta
0: fondamentale, perché poi uno la passione la deve anche un po' mettere in campo, cimentarsi,
1: certo,
0: col pubblico.
1: Infatti, questo mi divertiva tanto, perché io il giorno poi mi esercitavo sui vari grandi autori, Chopin, queste cose qui, e poi la sera riversavo sulle canzoni. Infatti non a caso tutte le cantanti volevano che io le accompagnassi al pianoforte.
0: Perché ovviamente avevi una tua impronta particolare.
1: E mi divertivo tantissimo, e da lì è partito tutto, anche questa mia, diciamo, attività live, perché poi vari contatti tramite, sai, locali, no?
0: Sì.
1: Tanta gente che
0: ti vede, ti conosce, ti propone,
1: da lì quindi è cresciuto tutto insieme, quindi continuando a scrivere canzoni, facendo live, facendo serate, e poi successivamente TV, teatri.
0: Ci arriviamo perché io ho letto delle cose, ma ne parleremo strada facendo, perché so che hai avuto diverse esperienze anche
1: quello che
0: televisive.
1: Penso anche oggi dovrebbe fare chi ha questa passione, cioè fare musica significa studiare musica e fare la gavetta.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Sì, sì, perché oltre a studiare, perché lo studio serve a essere pronti poi quando arriva magari la grande occasione, ma bisogna essere preparati in generale nella vita, ancora di più fare gavetta, perché è l'esperienza poi che fa la differenza.
1: Certo, perché lì impari a conoscere le persone, a relazionarti, a capire. Anche magari quando tu stai facendo un evento devi capire in quel momento quello che tu devi suonare, perché non è che ti metti lì e suoni,
0: certo.
1: Devi capire il momento, devi capire le situazioni, devi capire le persone che hai davanti, questo
0: Certo, e soprattutto cosa loro si aspettano e cosa tu puoi dare a loro secondo il tuo repertorio, il tuo stile e tutto quanto. Certo. Tu quest'oggi sei venuto in studio a mani piene perché ci hai portato la tua musica oltre la tua presenza. Ecco. Io inizierei a parlare del primo brano, così poi lo faremo sentire ai nostri amici all'ascolto, che ovviamente tu dici, non so quale brano hai preparato.
1: Voglio vedere che cosa hai scelto.
0: Dai. Ho scelto Rio.
1: Ah,
0: così un po' di
1: sal... un po' di brio.
0: Esatto, iniziamo a parlarne, abbiamo circa un minuto e mezzo.
1: Sì, guarda, questo è un brano che io ho scritto a quattro mani con un altro bravissimo cantautore che si chiama Marco Bambati.
0: Okay.
1: Lui ha scritto il testo di questo, che poi mi ricordo ancora quando abbiamo scritto questa canzone, perché c'era venuta... E mentre scrivevamo lui dice, no, qui dobbiamo scrivere qualcosa in portoghese, come facciamo? Uh-huh. E poi, come avevamo un'amica in comune portoghese che viveva qui, qui a Roma, precisamente a Zagarolo, pensa. Siamo partiti un giorno e siamo andati nella campagna di Zagarolo a trovare
0: per farmi aiutare
1: a fare questo testo.
0: Bellissimo.
1: Ci siamo divertiti tanto quel giorno, mi ricordo. E poi così è nato Rio de Janeiro.
0: Okay. E di che periodo parliamo?
1: Oddio, lo sai, non ricordo, però è passato tanto tempo.
0: No, ma infatti, allora, la cosa bella...
1: Addirittura questo brano è stata sigla per una trasmissione su Radio Rai 1.
0: Ma dai!
1: C'era una, adesso non mi ricordo il nome di questa trasmissione, che dava spazio a artisti sconosciuti.
0: Sì.
1: E andava in onda la sera alle 11, mi ricordo, però adesso non mi viene il nome.
0: Vabbè, non ti preoccupare,
1: e questo brano lo scelsero per la loro sigla e andò in onda per un mese e più.
0: Ma pensa, quindi insomma anche lì la soddisfazione di dire ho creato qualcosa che poi piace al punto da farlo diventare anche la sigla di un programma. Guarda che abbiamo l'amico Tom in regia che ti fa segno che magari veramente vorrebbe anche lui commissionarti la nuova sigla di Hasta la Vista per la 16ª edizione. Guarda, ti faccio fare un giochino simpatico, hai 10 secondi per autopresentare il tuo brano e poi Tom lo manda in onda, vai.
1: Allora, cari ascoltatori, se avete voglia un pochino di scatenarvi e di ballare, ascoltate Rio de Janeiro.
0: Wow, fantastico!

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Marco Salvatori, protagonista di puntata qui ad Asta la Vista quest'oggi. Un grandissimo piacere conoscerti, anche grazie ai brani che ci hai portato qui in studio e che piano piano ascolteremo durante tutta la trasmissione. Il primo brano della sequenza musicale era il tuo, molto interessante. Ci hai raccontato anche l'aneddoto di come sì. È stato creato, e non è l'unico, ce ne sono tanti altri. Insomma, mi piace, vabbè, tiro fuori una cosa: ci siamo raccontati un po' a microfoni spenti della tua formazione da conservatorio, cioè il fatto di aver studiato conservatorio, e ti ha dato un'impronta fondamentale proprio anche per saper poi anche arrivare in modo profondo, autentico al pubblico, quando poi ti esibisci dal vivo, che non è un qualcosa che tutti riescono a fare. E da quanto ho capito, questo me lo diceva anche nei giorni scorsi al telefono, per te l'esibizione dal vivo è un donarti non solo con la tua musica ma anche con quello che hai emotivamente da trasmettere al pubblico presente.
1: Sì, è vero. Uh-huh. È vero, sì. Cioè, è lì che ti impregni della musica e la tua passione lì si va a nutrire. Uh-huh. Veramente, e ti fa crescere tanto.
0: Bene.
1: E ti voglio raccontare questo aneddoto che non ti ho detto niente.
0: Ok, questa
1: è una chicca.
0: Io poi ho già una serie di domande.
1: Ieri pomeriggio sono andato a fare una cosa che a me piace tantissimo, sempre live.
0: Sì.
1: Sono stato contattato tramite un gruppo social di stranieri, per fare una sorpresa ad una persona che ieri compiva 60 anni.
0: Dai.
1: Venivano dal nord Europa.
0: Uh-huh.
1: E dalla Finlandia esattamente.
0: Okay.
1: E questa sua amica ha voluto fare questo regalo a questa amica.
0: Uh-huh.
1: E mi hanno contattato per andare a cantare Caruso.
0: No.
1: In piazza a Piazza Navona.
0: No. Sì, bellissimo.
1: Loro erano seduti lì fuori in un ristorante. Uh-huh. All'aperto, era pieno di turisti, non puoi capire.
0: Uh-huh.
1: E allora ho coinvolto il mio chitarrista Diego. Uh-huh. Di Corsi. Dico: senti, devi venire, perché io purtroppo il pianoforte è troppo pesante.
0: È un po' difficile portarlo così.
1: Dico: vieni, andiamo a fare questa cosa, ci divertiamo.
0: Oh, carino.
1: E siamo andati lì con chitarra e voce. Sai, la cosa organizzata, lei non sapeva niente,
0: certo, festeggiare. Sembrava proprio una cosa improvvisa. Sì. Il classico cantante,
1: insomma,
0: artista di strada.
1: Siamo arrivati di colpo lì davanti a questo tavolo, perché io mi ero fatto mandare una foto per conoscermi,
0: certo,
1: perché non sapevo
0: che magari sbagliavi tavolo, tipo c'è posta per te, ma sbagliato.
1: E siamo andati così a mani nude, insomma. Uh-huh. Io così con la voce, lui con la chitarra acustica ad accompagnare. Siamo arrivati, ci siamo presentati.
0: Uh-huh.
1: E questa festeggiata ci guardava un po'. Quindi, ma questi
0: chi sono? Ma che volete?
1: E lui è partito con il primo accordo, ma io sono partita a cantare questo brano, e lei dopo 5-6 secondi questa ha cominciato a piangere. Non fa che...
0: No, sei emozionata, bellissimo.
1: E queste cose mi divertono tanto, e mi piace vedere la gente davanti a queste situazioni.
0: Mm-hmm.
1: Che paradossalmente oggi,
0: sì,
1: con tutto quello che la tecnologia sta facendo,
0: sì,
1: non lo puoi fare.
0: No. Dal vivo, okay. È il contatto umano dal vivo.
1: Qui ho aperto un'altra via. Non lo puoi fare, perché non è che lì davanti tu chiami il chat GPT e dici: senti, mi canti questa canzone. No. Ecco, allora lì o c'hai le mani piene.
0: Mm-hmm.
1: Ok, e vai lì e fai quello che devi fare.
0: Certo. No, ma anche la tua disponibilità a metterti in gioco, perché al di là dell'effetto sorpresa geniale, complimenti alla persona che ha pensato di commissionarti questa sorpresa, è un po' il principio delle dediche richieste degli anni 80.
1: È stata allora una gioia immensa. Bello. Ci hanno abbracciato, è felicissima. Lei è stata proprio, non se l'aspettava una cosa del genere. Però prontamente a Piazza Navona i vigili che girano sono venuti a rompere le scatole.
0: No.
1: C'è la macchina che gira intorno. Io ero arrivato a un quarto della canzone. Loro si avvicinano con la macchina. Il mio chitarrista, molto bravo, lui si è girato mentre mi accompagna. Guarda, stiamo facendo un brano, tre minuti e ce ne andiamo.
0: È una sorpresa.
1: Stavo andando avanti, io stavo continuando, e rifanno marcia indietro. Dico: no,
0: no,
1: dico, io capisco tutto quanto. Perché? Devi fare il tuo lavoro, eseguire gli ordini, però c'è anche un pizzico di dignità. Ci vuole, ti ho detto tre minuti, fai il giro della piazza. Se io sono ancora qui, allora mi fai anche la multa. Se no, vai avanti, no? Poi magari poi ci sono i zingari che lo fanno, non gli dicono niente.
0: Sì, no, ma questa
1: chiudo la parentesi.
0: No, ma guarda, potremmo parlarne per ore, vedi anche Tom della regia annuisce su questa cosa, perché non si dà spazio e valore all'arte e alla creatività. Io per questo ti chiedevo proprio questo aspetto di raccontarti, perché uno già fa fatica ad arrivare in un certo modo alle persone, ma quando poi c'è questa bella idea di qualcuno che ti commissiona una sorpresa, sul più bello arriva qualcuno che deve rompere le uova nel paniere. Ma perché?
1: No, fortunatamente però insomma siamo riusciti a terminare, è stato bello, ci
0: forse
1: siamo divertiti.
0: Dovevate dare il bigliettino, cioè, anche ai vigili, veniamo, ve la facciamo anche a voi, alle vostre mogli, figli, mariti, insomma, perché poi
1: sono magari arrivate mance da tutte le parti. Mi piace questa cosa.
0: Certo. Ma avevate anche il cestino, non ci avete pensato?
1: No, no, non ci abbiamo pensato,
0: se no magari ci scappava anche la merenda.
1: Però è arrivata, qualche mancia è arrivata in più, insomma.
0: Fantastico, bellissimo.
1: Ed troppo. È stato divertente, mi piace molto, l'ho fatto tante volte, tante altre volte, suonare per strada così, nelle feste, anche nei paesi dove organizzano le varie feste.
0: Mm-hmm. Quindi su commissione praticamente di serenate sì. Anche serenate
1: sì
0: dai no.
1: sì e quando si tratta di fare musica, a me non è il posto dove devo venire a fare musica. Okay. Io vengo, prendo, parto.
0: Matrimonio, compleanno, evento, sorpresa, tu con la musica ci sei. Quindi bello, no, mi piace, perché quando io prima ti chiedevo proprio il fatto della passione, sentendotelo dire in questo modo arriva il fatto che tu sei partito veramente da giovanissimo, 9 anni, poi c'è tutto un discorso che per un periodo hai anche fatto musica all'estero, ma ne parliamo nel talk successivo, perché c'è anche questo aspetto di te che ti ha fortemente segnato, perché magari un periodo che uno sta all'estero impara anche a percepire ritmi, sonorità, eccetera, eccetera.
1: Certo, il contatto è sempre importante.
0: Esatto, ma ne parleremo approfonditamente nel prossimo talk, perché adesso sono arrivati 2 brani scelti da te, non dal tuo repertorio, per il momento Flashback. A te il piacere di presentarli e poi svegliamo il perché. Che brano hai scelto?
1: Allora andiamo con la sigla del telefilm Happy Days.
0: E dopo?
1: E dopo abbiamo un brano straordinario degli anni 80 che è Africa.
0: Bene, li ascoltiamo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: ma che straordinaria sequenza flashback quest'oggi qui ad Hasta la Vista, una sequenza selezionata da te, caro Marco, complimenti davvero, te la sei anche un po' goduta in cuffia,
1: sì,
0: un pochino.
1: Sì, vabbè, quando riascolto queste cose, la musica ha il potere di riportarti indietro negli anni,
0: è vero,
1: di farti rivivere certe emozioni che magari hai dimenticato, no? Cioè, è proprio un flash, sì. Si riaccende tutto.
0: Sì, sì, sì, è vero, infatti lo spazio flashback nasce proprio per far rivivere i ricordi personali attraverso delle scelte musicali, e quindi quest'oggi anche tu sei stato protagonista con la tua sequenza flashback, ma dobbiamo spiegare ai nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani.
1: Vabbè, la sigla degli Happy Days perché ricorda proprio la mia adolescenza, cioè ogni sera era un appuntamento che non potevi mancare, sì, ma non solo io, insomma, tutta la mia generazione, siamo cresciuti con quel telefilm.
0: Vero.
1: Ed era divertente, era appassionante, ci piaceva tanto, quindi insomma...
0: Lo stile dei personaggi, la famiglia, i rapporti umani,
1: tutte queste cose qui, insomma, che noi poi... magari durante il giorno con gli amici ci commentavamo, ci scherzavamo sopra, e quindi ricorda questi momenti, questa età bellissima, insomma, vissuta.
0: Che poi tra l'altro è uno dei pochi casi che per fortuna non hanno fatte seconde, terze serie, ancora oggi rimane un unico.
1: Rimane lì,
0: perché poi di altre tante serie successive si sono ispirate ad Happy Days, perché voglio dire, insomma, mi viene in mente per esempio un'altra serie che andava negli anni 90, vista da tanti adolescenti, Beverly Hills 90-210, si ispirava, Friends, ma tante altre serie, però Happy Days... Unica e rara.
1: C'era proprio il suo stile, proprio quel colore, era quello. Basta.
0: Insomma, assolutamente. Poi proprio anche i mitici personaggi con una identità ben precisa, i valori.
1: Bellissimo.
0: Va bene, insomma, e quindi poi straordinaria la sigla. Cioè, poi, dire, una delle più belle sigle.
1: Si accendeva la casa quando partiva il film, la sigla.
0: Vero. E il primo brano l'abbiamo svelato, e invece il secondo.
1: Siamo negli anni 80, che il pezzo dice tutto, insomma, la grande musica, la famosa West Coast, e dove poi c'è sangue italiano, nei Toto sappiamo che insomma è stata fondata dai Porcaro, no? Che sono di origine italiana, e quindi grande musica, è un pezzo che ha veramente sbancato. E ogni volta che l'ascolti, insomma, ti riempie proprio il sangue, ti riempie le vene di musica.
0: È vero. Ma hai un ricordo particolare legato a questo brano? Perché di musica anni 80 ce n'è tantissima.
1: Sì, ce n'è tanta.
0: Però
1: n'è
0: perché
1: tanta.
0: Questo e non un altro?
1: Ma guarda, ce n'è tanta degli anni 80, perché in quel periodo ascoltavo tantissimo anche i Supertramp, gli Eagles, gli America, insomma tutti i gruppi di un certo spessore, e questa mi è venuta in mente questa tra le tante che ascoltavo, quindi
0: c'è un motivo inconscio questa più di altre. Ma hai fatto bene, anche perché era un po' che non lo ascoltavamo qui ad Hasta la Vista, quindi grazie a te è stato anche un modo per rispolverarla, perché poi la musica degli anni 80 e 90 è sempre bella, nulla a che fare con quella di oggi, però insomma, però con questo brano riusciamo anche ad aprire la parentesi accennata prima del tuo periodo all'estero. Tu dici cost.
1: Erano gli anni 90, fine 90.
0: Perché tu a un certo punto, dopo anni di gavetta in Italia, piano bar, insomma...
1: Ho avuto questa opportunità tramite un amico, che poi lui era anche un impresario qui a Roma, di avere questo contatto in Texas, a Houston. Comunque, con delle persone comunque emigrate che stavano lì, e c'era lì, fanno questa grande festa che è il Columbus Day, no? Ogni anno. E lui gli parlò a questa famiglia che stava lì, perché loro facevano parte dell'organizzazione. Dice: guarda, io c'ho questo ragazzo così molto bravo, ma visto che fate comunque la festa, questa grande festa italiana, vorreste invitarlo? Insomma, gli hanno fatto ascoltare delle cose. Sì, e da lì partì questa cosa.
0: Bellissimo! Ti hai detto subito di sì, ovviamente. Certo. E quanto tempo sei stato lì?
1: Io sono stato lì, credo, 20 giorni. Ed è stata una cosa entusiasmante e poi sorprendente, perché io appena sono arrivato lì, il giorno dopo ho fatto la prima serata al consolato lì.
2: Mamma
1: e
2: mia.
1: Da lì dal giorno dopo mi hanno inserito in tutta la loro promozione della festa, quindi radio, televisione. Sono stato sulla ABC, no? Tipo canale 5.
0: Quindi quando io ti ho chiesto prima, trascorsi,
1: mi sono trovato coinvolto in questa situazione, ma direttore a suonare alle 5 di mattina in piazza lì al downtown di Houston, cioè come se fosse qui a Piazza del Popolo, insomma.
0: Bellissimo.
1: Con la TV, le radio, ed è stata veramente una sorpresa, non pensavo. Io poi in quel periodo portai con me tipo 200-300 dischi, riuscii a portare. E io con 3-4 giorni li ho venduti tutti.
0: Cioè, anzi, ad averne di più magari sarebbe stato pure...
1: Persone che mi avevano visto in TV, nella pubblicità, avevano fatto 500-600 km in macchina per venirmi a sentire lì in piazza.
0: Dico, eri un idolo, eri diventato un eroe.
1: Sì, perché poi lì in piazza io lì suonavo di tutto, suonavo le mie, ma suonavo anche i vari brani che erano di Baglioni, di Renato Zero,
0: la musica
1: di
0: italiana,
1: la musica italiana. Ma per loro sembrava che fosse tutta mia, perché tante non la conoscevano.
0: Però piaceva, però, l'interpretazione.
1: Sì, no, cioè. Però è stata veramente sorprendente, anche perché lì poi c'erano band che venivano da New Orleans lì a Houston ad esibirsi la sera e ci alternavamo.
0: Quindi è stato anche un bel modo per contaminarsi a livello sonoro.
1: Ho conosciuto tanti bravissimi musicisti lì. Ed è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro mi fecero fare anche una pubblicità per una catena di pizzerie.
0: Pure! Sì, pizza gratis! Cioè, vabbè, questo stile di riuscire ad abbinare musica, cibo, insomma, veramente una vacanza straordinaria.

0: resta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Eh sì amici, questo viaggio partito ormai da oltre un'ora qui ad Hasta la Vista con al timone Marco Salvatori, perché quest'oggi il programma lo stai conducendo tu in modo straordinario, con tutti i tuoi racconti, la tua musica, i tuoi viaggi all'estero, la tua esperienza di 20 giorni e in questo momento anche per te di conoscenza di una realtà straniera molto interessante. Secondo me lì qualcosa di interessante hai sperimentato anche per prendere spunto per qualche tua creazione, perché insomma oltre a raccontarti quest'oggi ci stai anche facendo sentire i tuoi brani come il primo della sequenza musicale. Senti, insomma, devo dire sì. che è molto interessante ascoltarti sia musicalmente parlando che anche qui in studio. Non so se vogliamo dire qualche altra cosa su Senti.
1: Su Senti, vabbè, Senti come ho detto una canzone d'amore, cosa c'è più bello di dire insomma alla propria amata: senti, ti volevo dire che sei tu la più bella e che mi fa impazzire.
0: Sì, sì, sì. Ma a proposito di questo, ci stavo pensando prima, poi non ti volevo interrompere, ma i tuoi brani immagino trarranno ispirazione un po' da cose che vivi, un po' da cose che noti intorno a te. Sì. Non so se ti sono mai state fatte richieste, un brano su commissione, quindi non solo l'esibizione dal vivo, ma anche magari qualcuno ti ha chiesto di comporre un brano per una lei, per un lui.
1: Sì, no, mi piace tanto quando mi mettono così alla prova, lì mi piace, quindi... Il fatto di comporre questa cosa mi dà molta carica. Ma anche quando ho scritto i 5 brani per i Vazzanicchi, lì mi è stata commissionata la cosa.
0: Lì ci stavo arrivando tra un po', perché qui è una parentesi, come anche quella l'accenniamo, poi ci torniamo, del Maurizio Costanzo, perché tu sei stato lì e hai anche suonato dal vivo, ma ne parleremo tra pochissimo.
1: Sì, in quell'occasione c'era proprio un team dove c'era l'autore, c'era l'arrangiatore, c'ero io come compositore, e mi diedero dei testi, dice: guarda, stiamo facendo questo disco per Iva e
0: abbiamo bisogno
1: della musica. E io insomma ho preso questi testi, me ne sono andato a casa, e dal testo poi mi sono lasciato ispirare e tirare fuori le note. Quindi questo album è stato un album molto molto bello, e poi c'erano anche delle belle firme su quest'album. Oltre alla mia c'era un brano di Mariella Nava, c'era un brano di Tiziano Ferro, c'era un brano di Casalino, c'era un brano di Maggioglio.
0: Caspita. Di che periodo parliamo?
1: Del 2009-2010.
0: Ok, perfetto, perfetto. Tra l'altro so che è un album che ha avuto anche dei riconoscimenti.
1: È un brano anche di Franco Fasano, anche lui molto bravo. Okay. Infatti andammo a Sanremo e lei presentò il brano di Fasano. Doveva presentare il mio, poi all'ultimo.
0: Vabbè, quelle sono...
1: Siccome c'era quel testo che andava un pochino a creare, come si dice, quello che poi è successo, sì, perché si intitola Ti voglio senza amore, insomma, cantato da Iva Vazzanicchi. Ha creato un po' di scalpore, infatti quell'aneddoto con mi sembra Benigni, insomma, che disse delle cose, poi si scusarono. Era stata affiutata quella cosa, quindi va bene.
0: Peccato.
1: Bellissimo album. Mi ha fatto molto piacere, insomma, far partecipare a quel progetto. Ma già però prima, anni prima, nel 2000 io diedi un brano a Iva Vazzanicchi, che si intitola Ho bisogno di te. Lei in quel periodo stava presentando Domenica Inn. Infatti fu presentato a Domenica Inn quel brano Ho bisogno di te, e anche la versione spagnola Un minuto de sol.
0: Dai, bellissimo. Quindi diciamo che tu, da un punto di vista di conoscenze, esperienze, come ci stavi raccontando prima nel tuo viaggio all'estero, non ti sei mai sottratto, perché poi lo stiamo anche facendo.
1: No, perché proprio quando stavo lì in America, io sono tornato per preparare un disco e tornare. E invece nel frattempo fui chiamato da Caterina Caselli. Quindi andai a Milano e firmai un contratto con lei, e da lì poi nacque la collaborazione per i Vazzanicchi. Da lì gli diedi questo primo brano, e poi c'era anche un mio singolo pronto per l'uscita che si intitola La mia isola, che si trova anche su internet.
0: Okay.
1: E tutti e due arrangiati poi dall'arrangiatore di Ricky Martin, pensa.
0: Ah, pensa che emozione!
1: Questa cosa non la sapevi, eh?
0: No, io infatti delle cose le ho lette di te, cosa che non faccio mai, però ero troppo curioso di andare a leggere delle cose, ma questo arrangiatore di Ricky Martin non la sapevo.
1: Sì, quindi lei è uscita subito con questo singolo, io stavo aspettando, perché nel frattempo era pronto l'album di Bocelli, tutti i concerti prenotati negli Stati Uniti, però nel 2001 successe quello che successe di Per le Torri Gemelle, quindi saltò tutto.
0: Mamma mia.
1: La casa discografica andò in crisi, io stavo lì parcheggiato da una parte, ho aspettato, ho detto,
0: certo,
1: senti,
0: punto...
1: se dobbiamo lavorare bene, se no me ne vado da un'altra parte. Forse sono stato un po' troppo impulsivo, però io fremevo, non avevo voglia di fare.
0: Certo, non potevi attendere i tempi, le decisioni.
1: E quindi poi ho preso altre strade. E poi però successivamente ci siamo rincontrati con Ivan nel 2009-2010.
0: Era destino delle strade.
1: Con il maestro Mario Zannini, con la Lead Records, abbiamo fatto questo progetto di Colori d'Amore, si intitola l'album. E niente, insomma
0: poi... tante soddisfazioni, che poi secondo me per un artista come nel tuo caso ogni proposta, ogni occasione è un modo per metterti in gioco, ma soprattutto anche per farti conoscere in modo diverso, perché tu magari fino a un certo punto hai fatto determinate cose, quell'opportunità, quell'occasione ti fa crescere e anche magari uscire un po' dalla zona di comfort, cimentarti con una situazione nuova.
1: Sì, no, sempre, ma sempre bello fare nuove esperienze, è un arricchimento che ti dà forza, ti apre anche la testa, ti apre il cuore, quindi è molto importante.
0: Diciamo che tu non ti sottrai mai, anche perché, come dicevamo prima e continuiamo a raccontare in questa puntata odierna, tu vivi di musica ma sei veramente appassionato del tuo lavoro e ogni opportunità per te è una gioia nel cuore.
1: Sì, perché, è vero, quindi... perché vivo di musica, mi piace vivere di musica e soprattutto avere il rispetto per la musica, che assolutamente ha bisogno di essere rispettata.
0: Certo, e in quanto compositore tu rispetti la musica e ci tieni che gli altri la rispettino, di conseguenza rispettino te. Noi dobbiamo avere rispetto dell'amico Tom in regia, che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Vabbè, musica per i nostri amici in ascolto, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Hasta la Vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Beh, la domanda viene da sé, caro Marco Salvatori. Abbiamo capito che Silvana ti ama perché questo è un sì, tuo brano.
1: Ma hai visto che cosa ha combinato Silvana, però.
0: Ma Silvana chi è? A questo punto io te lo devo chiedere. Tutta Italia lo vuole sapere.
1: È una ipotetica bellissima donna. Che
0: ma esiste con un altro nome?
1: No, questa è una cosa, è stata proprio, cioè, proprio una trama, è stato inventato. Ci siamo divertiti tanto con, sempre a quattro mani con Marco Bambati, che ha scritto il testo di questa canzone.
0: Sì.
1: Ed è una tragedia questo, è divertente ma è una tragedia, perché lui, cioè, lui mi ama, però lei sta alle Hawaii e si è portata via tutti i soldi, perché lui ha fatto una rapina, no, per renderla felice. Lei è scappata coi soldi, sta
0: trama d'un film,
1: bevendo champagne alle Hawaii, e lui invece sta in galera e dice: ma lei mi ama, mi aspetta, no?
0: Sì. Aspetta che mo la raggiungi. Bellissima. No, ma adesso in questo caso non te lo chiedo da dove trae ispirazione questo brano, perché con una trama di questo tipo la risposta è un azzardo, quindi. Però ecco, però è vero, come è nato sto brano? Nel senso, come vi è venuto in mente di mettere in musica tutto ciò?
1: Guarda, non ti devo dire, neanche mi ricordo bene, però io ho scritto questa musica e la canticchiavo, Marco dice: ma qui mi viene in mente questa cosa, dai, lui ha cominciato a scrivere il testo, e anche questa, insomma, c'ha un po' di anni, questo, stava lì nel cassetto caldo, io adesso ultimamente l'ho prodotto, l'ho arrangiato e l'ho pubblicato, e gli è venuto in mente questa cosa di questa bellissima donna, anche con i capelli lunghi rossi, mi diceva lui, no? Camminava, e poi inizialmente avevamo pensato di arrangiarla con una banda di paese.
0: Ah, proprio effetto festa di paese.
1: Avevamo anche immaginato un piccolo filmato fatto a cartoni con questa cosa.
0: Sì.
1: E poi, insomma, è rimasta lì questa idea, però era molto molto carina, ci piaceva tanto.
0: Simpatico. No, perché effettivamente Silvana, uno dice, vabbè, sarà un
1: sì,
0: un
1: perché
0: ex,
1: questo nome Silvana che gli era venuto, gli dava, capito, dava in mente di questa donna così, insomma, un po' con questo charme, no? Che camminava
0: sì, Silvana si presta come nome. E va bene, comunque, insomma, tornando al discorso tuo artistico, quindi tante situazioni, tante ispirazioni, alcuni brani mi raccontavi ai microfoni spenti che poi sono stati anche un po' ispirati ai tuoi figli, quindi qualche brano porta il titolo dei tuoi figli. Ma un brano che ancora non sei riuscito a mettere a fuoco, perché poi tra un po' ci sarà una sorpresa di un'ultima produzione musicale che ascolteremo a breve, di quello poi ne parleremo approfonditamente, però un brano che ancora starà lì, ronza in testa ma non ha trovato
1: Guarda,
0: la giusta forma.
1: In questi giorni ho terminato un brano che io avevo nel cassetto da molto tempo. Guarda, avevo scritto la musica, penso che avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi a volte i brani ci mettono tanto a prendere forma.
1: Sì, l'ho ripreso perché ce l'avevo sempre in testa. Tutti questi anni ce l'avevo sempre in testa, dico, io questo brano lo devo fare perché mi piaceva. E l'ho tirato fuori, ho aggiunto un pezzo centrale che mancava, e ho riscritto il testo perché ne avevo scritto una parte allora che... Poi però in questi anni ho maturato, pensando anche a questo brano, a questa melodia, a questa musica, mi sono venute in mente altre cose, sono successe altre cose,
0: altre
1: e
0: cose.
1: Ho voluto legarlo a quest'altra situazione.
0: Okay.
1: E ho finito questo altro singolo che si intitola Sotto il cielo di Roma, che mi piace tantissimo.
0: Okay.
1: Purtroppo non l'ho portato oggi perché ancora non ho... Non è depositato, però ancora non è stato pubblicato, però a breve lo pubblicherò.
0: Però questo ci consente ufficialmente di invitarti fin da ora per una prossima presenza qui in radio, magari per la prossima edizione di Hasta la Vista, così faremo sentire questo e anche altri brani che per motivi di tempo oggi non riusciamo a mandare in onda. Quindi ufficialmente già prenotato.
1: Va benissimo, sarei felice di tornare.
0: Bene. bene, con grande piacere, anche perché insomma tu, l'abbiamo detto più volte quest'oggi, essendo proprio veramente appassionato di quello che fai, secondo me ogni occasione buona per ispirarti, per divertirti, e anche le diverse esperienze che hai fatto, ne parlavamo prima ma adesso ci vorrei tornare con più calma, il Maurizio Costanzo Show, ma come ci sei arrivato, trasmissione storica Mediaset?
1: È stata una bellissima esperienza, anche questa qui l'ho raccontata tante volte, sì. Mi piace sempre raccontarla. Questa io feci un suonai in un liceo,
0: sì.
1: Un liceo scientifico mi sembra che sì, a Tor Bella Monaca, pensa, e dentro la sala grande dove fanno ginnastica, dentro la palestra, insomma, c'erano centinaia di ragazzi lì, suonai per 2-3 ore ma anche di più, e si sono divertiti, gli ho fatto cantare di tutto e lì loro scrissero, uno di questi ragazzi si prese insomma la briga di scrivere questa lettera dove loro citavano insomma le problematiche lì della zona, della scuola, di tutto quanto, e poi parlarono anche di me, che avevo suonato lì per loro, che si erano divertiti tantissimo, e la spedirono alla redazione del Costanzo Show.
0: No.
1: E lui si incuriosì tantissimo e quindi mi invitò.
0: Dai! E hai suonato lì dal vivo.
1: E ho avuto questa opportunità di presentare un mio brano, suonai e cantai al pianoforte. Quella sera mi ricordo che non ci fu Bragardi, ma c'era il mio caro amico che purtroppo ci ha lasciati, e il maestro Alessandro, che gli mando un bacio e un saluto. E niente, ho avuto questa bellissima opportunità di seguire. Io ero veramente, quella sera ero
0: emozionatissimo,
1: era una cosa pazzesca. Infatti, poi mi fece esibire, insomma, dopo un bel po', e mi era salito un mal di testa che non poi che mi scoppiava la testa. Certo. Però insomma sono riuscito comunque ad eseguire il brano, a farlo. Lui mi fece tanti complimenti anche in diretta. Poi successivamente mi chiamò anche a fare un altro spettacolo con lui, però non televisivo. Stavamo in un teatro.
0: Okay. Anche è una persona molto generosa, devo dire, che chi l'ha conosciuto ne elogia le qualità.
1: Con me è stato veramente gentilissimo, mi ha messo a mio agio, mi fece i complimenti. Mi disse pure: sicuramente ci rivediamo. Però sai, io lì non andai con una casa discografica, con qualcuno che si occupava, e c'erano molte persone lì in fila che bussavano,
0: certo,
1: e quindi poi è normale che io ho perso quella.
0: Certo. Beh, quelle poi sono anche situazioni un po' particolari, le logiche televisive. Io ho la logica di Tom che mi fa segno che ancora è presente un altro tuo gusto musicale, non un tuo brano, ma un brano scelto da te tra quelli chiesti nei giorni scorsi.
1: Sì.
0: Cosa ascoltiamo adesso? Che brano hai scelto?
1: Adesso ascoltiamo un brano bellissimo di Sting, perché è un cantautore che io stimo tantissimo. È uno che guardo molto, insomma, con la lente, okay, quando bene. Mi devo ispirare.
0: E che brano?
1: Shape of My Heart. Okay. Giusto?
0: Perfetto, è quello. Vabbè, Sting. Sì, sì, sì. Allora, spot e poi brano. Yes. Hasta la vista, continua. Sting.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista. Hasta la Vista.
2: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
3: Ciao.
4: Grazie.
3: Ciao.
1: Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo il viaggio odierno con Marco, protagonista di puntata, anche con i suoi brani, ma anche con le scelte musicali. Il primo brano della sequenza, il brano di Sting, bellissimo, che emozione veramente riascoltarlo, veramente bello, bello, bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Marco, continuiamo a parlare con te, ma soprattutto di te, e ti devo fare due o tre altre domande. Ora, in tanti sì. anni di musica, di esibizioni, dal vivo, di serate, di tutti i tipi, così, ci sono stati due episodi in modo particolare, a parte quello che mi hai raccontato prima, dell'esibizione su commissione, sai, così, però ci sono stati due o tre episodi o magari location dove ti sei esibito che tu hai detto sì, questa è la serata giusta. Oppure un commento, un feedback da parte di qualcuno che ti ha riempito il cuore, perché io continuo a ripeterlo, tu fai questo con una passione, amici, voi neanche ve lo potete immaginare, ma lo si evince poi ascoltando i tuoi brani, i tuoi testi.
1: Guarda, di situazioni ce ne ho tantissime, veramente. E io, con il fatto che lavoro come passaparola, e quindi di situazioni, di persone che addirittura mi hanno chiamato il giorno dopo dicendomi grazie per la serata, veramente ci hai fatto stare benissimo, ci siamo divertiti, è stata una cosa grande. E quindi di questo, in questo senso, tantissime soddisfazioni. Ti racconto un'altra cosa, un'altra aneddoto,
0: ecco, vai, che poi ho l'altra domanda.
1: Una cosa un po' simile a quella che ho raccontato prima. Una volta stavo suonando ad un matrimonio.
0: Sì.
1: Mentre suonavo, perché poi ultimamente, sai, la postazione del pianista di piano bar è avere un pianoforte, se ce l'hai, un pianoforte a coda e sopra la tastiera. A un certo punto, nel bel mezzo del matrimonio, si spenge la tastiera. Si era bruciato l'alimentatore.
0: No. E quelle sono cose che non puoi prevedere.
1: Allora, c'è stato un momento dove ho visto gli sposi che hanno sbiancato. Dico, Dio, che facciamo? Ho detto, tranquilli ragazzi, non preoccupate. Io ho preso la tastiera, l'ho smontata, l'ho rimessa nella custodia, ho aperto il pianoforte.
0: No.
1: E li ho fatti divertire, li ho fatti addirittura ballare.
0: Dai, straordinario.
1: E loro alla fine hanno apprezzato ancora di più, ma certo. Non solo loro, anche tutti gli invitati. No, certo. Insomma, nel senso, sempre in questo senso qui, no? Poi cioè le cose le devi saper fare,
0: perché
1: altrimenti se no devi spengere e andare a casa,
0: certo.
1: Altrimenti come facevi?
0: Certo, che te inventi, ecco. E tu non ti sei fermato alla prima
1: difficoltà.
0: Detto,
1: tranquilli ragazzi, non tu, la festa continua, tranquilli, certo. Ho tolto la tastiera, ho aperto il portellone del pianoforte e ho continuato tranquillamente.
0: Quindi lo spettacolo deve andare avanti, la festa continua,
1: va avanti, sì. Si sono divertiti tantissimo, hanno apprezzato ancora di più la situazione. E questa è un'altra volta è capitata una situazione del genere. Stavo suonando sempre ad un matrimonio,
0: sì,
1: grandissimo, La Perla, qui sui Castelli,
0: okay.
1: E lì ci sono due sale grandi, una sotto e una sopra,
0: sì.
1: Io arrivo, vedo il tableau, leggo i nominativi. Ah, ok. Entro.
0: No, non mi dire che è sbagliato.
1: No, monto tutto, metto la tastiera, l'impianto. A un certo punto arrivano, vedo da lontano, scendono gli sposi dalla finestra, riesco a vedere. Appena li vedo arrivare alla porta, io li guardo.
0: Chi sono questi?
1: Oddio,
0: ma una volta si sbagliava ai funerali, invece tu hai sbagliato il matrimonio.
1: Allora chiamo il cameriere, dico ma che c'è un altro matrimonio di sotto? Dice sì, ma come si chiamano? Cioè, guarda, ma se questi si chiamano uguali, ma perché me lo dicono? Sapevano, ti giuro, avevano lo stesso nome.
0: No!
1: Ho detto, no, fermateli, ho smontato tutto.
0: Magari pensavano che era grande, guarda, carino, il ristorante si offre anche la moglie.
1: Ho dovuto smontare tutto, meno male che non erano ancora arrivati gli altri.
0: No, mamma mia.
1: Portare tutto giù, rimontare tutto.
0: Che fatica. Vabbè. Vabbè, se no lì dice, guardate, una solo, era l'effetto spot, magari facevi l'inizio, ci volete il resto, venite giù, facciamo la condivisione.
1: È una di quelle che mi è venuta in mente adesso, però insomma ci sono tanti aneddoti divertenti e belli e anche di soddisfazione.
0: Ma immagino, anche perché poi tu lavorando dal vivo col pubblico, io immagino tutte quelle situazioni e quelli che vengono da te e ti chiedono di fare un brano, che magari non hanno ben capito che brano e te lo dicono con un titolo diverso e tu devi stare lì a capire, perché poi c'è il momento delle dediche richieste.
1: Sì.
0: Mi fa quello che tu dici, ma veramente non è il mio genere, mi faccia quello come jukebox. Vabbè.
1: No, no, lì è importante, come dicevo, quando, ecco, soprattutto in queste situazioni, di capire le persone, capire i momenti e andare a pescare, ne devi avere molto repertorio e devi andare a pescare lì il brano esatto per quel momento e creare l'atmosfera giusta. Io infatti quando tante volte che mi chiamano per suonare in questi eventi dico: ragazzi, dico, voi scegliete quei due o tre brani dove voi, che magari voi ci tenete, magari vi siete conosciuti con quel brano, ci tenete tantissimo, poi lasciatemi sciolto, perché lì devo creare io la situazione.
0: Certo. E quindi tu ti fai in qualche modo dare dei brani loro, quei due, tre, quattro brani scelti da loro, e poi tu arrivi lì e in base a quello che vivi in quel momento ti crei la scaletta in tempo reale. Bellissimo. Altro che Tom in regia, io prendo te qui in trasmissione a fare la sequenza musicale.
1: Guarda, un'altra cosa, mi è venuta in mente, stiamo qui vicino. Sì. Io una volta fui chiamato a suonare qui al Teatro di Don Bosco.
0: Sì.
1: C'era la proiezione di un film muto. E serviva la colonna sonora dal vivo.
0: No. E te sei dovuto improvvisare.
1: E io per due ore, ma lì l'ho accettato perché quella cosa mi piaceva, mi attizzava proprio, mi piaceva tantissimo. E io sono stato lì in prima fila con la mia tastiera montata, guardando le immagini e suonando per due ore. Quindi ogni atmosfera, ogni scena che io vedevo lì dovevo creare un tema
0: in tempo reale.
1: E infatti lì il direttore venne giù e mi fece tanti complimenti. Lì mi sono divertito tantissimo.
0: Ma tu l'avevi già visto il film?
1: No,
0: quindi proprio anche per te era
1: sapevo
0: una prima
1: di cosa parlava, così, però non l'avevo mai visto.
0: Quindi non ti eri potuto preparare?
1: Io perché mi piace tanto improvvisare. Io non voglio sapere niente, vengo lì, quello che mi ispira l'immagine, io vado. E lì mi sono proprio divertito tanto.
0: Questi aneddoti li adoro, guarda, io veramente non ve li volevo.
1: Mi è venuta in mente quest'altra cosa, perché siamo qua vicino.
0: Certo, bello. Guarda, continueremo a parlare di questi e di tanto altro. Adesso, amici, novità di questa edizione di Hasta la Vista. Un bel tuffo nel passato nella musica dance anni 90, Dance Story, per far rivivere i ricordi sonori del passato. Quindi, momento Dance Story, ma Hasta la Vista torna tra poco.
2: Hasta la Vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io. Eccolo, quindi là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa,
0: no.
1: Però
0: la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Eh sì, grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Finita la sequenza, noi torniamo qui in studio, amici, con Marco Salvatori, con tutto il suo racconto di vita, gli aneddoti, le varie situazioni. E comunque, senti, un pensiero sulla musica dance, che è un genere completamente diverso dal tuo, però degli anni 90, magari c'è...
3: Beh, un pensiero sicuramente positivo, dai, dagli anni 90, dagli anni 80, 90, 2000, diciamo che la dance ha avuto un momento d'oro.
2: Sì, anche il primo brano della sequenza, Robert Miles,
3: sì,
2: che poi
3: insomma,
2: era una roba sperimentale assurda, quello, il piano abbinato a una musica dance.
3: Per tutti gli eventi, le grandi feste, insomma, questa musica 90-2000 non manca mai.
2: Mi sa che anche a qualche matrimonio te la chiedono, cioè, suoni qualcosa,
3: sì.
2: E ci sta. Vabbè, la musica che poi fa ballare, fa ad apripista,
3: sì, sì, assolutamente.
2: Bene, caro Marco, prima di parlare del momento attuale, domanda veloce che faccio sempre: un'autoriflessione, un pregio e un difetto che ti attribuiscono gli altri o che ti autoattribuisci? È una domanda molto difficile, lo so. Vabbè, puoi anche barare, dai, se ti viene in mente.
3: No, beh, no, barare no, mai. Non lo faccio mai, oddio. Non so che dirti.
2: È difficile. Vabbè, un pregio che ti attribuiscono gli altri, dai, magari che...
3: No, vabbè, pregio sicuramente di essere una persona abbastanza molto coerente, insomma.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Difetto, forse alcune volte sono un po'... come si dice?
2: Impulsivo?
3: Sì, impulsivo, quello sì.
2: Okay. Ti ho aiutato, dai, per uscire. No, vabbè, questa perché stiamo...
3: Alcune volte dovrei contare fino a tre, però non ce la faccio a tenere dentro delle cose. Poi dopo magari penso, dico, ma magari è meglio che stavo zitto.
2: Perché sei un uomo di passione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio del programma, tutto ciò che fai, tutto ciò che sei è fatto di passione, e quindi è normale che quando uno vive le cose con passione c'è anche quell'impulsività,
3: sì,
2: quell'istintività. Comunque, a proposito di passione, lo facciamo adesso, sennò poi alla fine ci dimentichiamo. Se vuoi fare dei saluti, perché io so che magari sono delle persone in ascolto a teccare, non so se le vogliamo salutare, i figli, la famiglia.
3: Ma sì, sicuramente un caloroso abbraccio a tutta la famiglia, ma saluto anche tutte le persone che

0: intraprendere questa strada. Mm-hmm. Che lui è stato il mio primo fan dall'inizio, quando lui si è accorto già da piccolo che avevo questa passione e questo dono.
1: Un talento.
0: Mi ha fatto di tutto per farmi studiare, per mm-hmm. portarmi avanti, mm-hmm. insomma, in questo cammino.
1: Bene, bene, bene.
0: E tutta la famiglia mi ha sempre sostenuto.
1: Bene, di questo siamo molto felici. Un sostegno che ti ha portato oggi a stare, senti che aggancio, in cima alle scale, proprio sulle scale, a guardare dall'alto i tuoi bei traguardi, i tuoi bei risultati. E non ho detto a caso sulle scale, perché adesso parliamo di ora, di un sì. qualcosa che è accaduto recentemente.
0: Sì, da ovvero... qualche settimana ho pubblicato questo nuovo singolo che si intitola Sulle scale.
1: Okay.
0: Lo troviamo su tutti i negozi digitali.
1: Mm-hmm. Parliamone, dove nasce sulle scale? Sulle scale, per
0: sulle scale.
1: Un giorno stavi sulle scale e te lo compongo.
0: Visto che parliamo di passione, che è quello, vediamo che è una cosa che ci accomuna.
1: Sì.
0: Quindi, sì, è un brano che parla di passione. Di passione, perché la passione è quella cosa che ti dà quella spinta per arrivare veramente dove non riesci neanche con la ragione tante volte. Uh-huh. E in questo caso è rivolto alla passione, magari anche sicuramente tra una persona, tra una coppia, uh-huh. due persone che si amano, uh-huh. e le scale che insomma guardano verso l'alto, e anche il contatto fisico che non è solo fine a se stesso, ma è qualcosa che ti porta ad arrivare in maniera più profonda dentro la persona, uh-huh. conoscere meglio e raggiungere quell'intesa che io dico sempre che non è facile, ma non impossibile.
1: Uh-huh. E quindi il segreto per arrivare dal tuo punto di vista a quell'intesa, quella armonia totale?
0: Ma il segreto è quello di lasciarsi andare, di lasciarsi andare, di dare... anche ascoltare il corpo, no? Il fatto di accarezzarsi, di sentirsi, il respiro, questo contatto intimo tra due persone che può andare oltre, uh-huh. e che ti fa arrivare dove non ti aspetta.
1: Certo, per questo sulle scale, perché poi tra l'altro sai che mi sta venendo in mente che ci sono diversi richiami nascosti in sulle scale.
0: Sì.
1: Vediamo se ho intuito, perché le scale del pianoforte,
0: il discorso, certo, oppure il discorso sempre simbolico.
1: Certo, le scale emotive, perché ovviamente l'amore, la passione può dare dei picchi positivi, ma anche dei picchi negativi, quindi sentirsi in cima alle scale o magari in fondo alle scale. Poi le scale, certo. Gradino su gradino, sempre insomma è un percorso, ecco, sulle scale, in cima alle scale, partire per arrivare.
0: Per arrivare, certo. Infatti dice, vediamo dove arriva questo blu.
1: Uh-huh. E tu dove vorresti che, dove lo vedresti bene arrivare questo brano? Perché un brano è come un figlio, secondo me, quando
0: sì.
1: non lo crea,
0: guarda,
1: lo
0: ti
1: immagini.
0: Dico quest'altra cosa che non ti ho detto,
1: sì.
0: è un altro aneddoto.
1: Sì.
0: Adesso questo brano è stato, insomma, sta girando un uh-huh. po',
1: sì.
0: ed è stato notato anche da Radio Italia.
1: Okay.
0: Quindi io a settembre andrò a fare un'audizione per il Radio Italia Live.
1: Vai, allora saremo tutti con te a fare il tifo.
0: Quindi speriamo bene.
1: Assolutamente, guarda, si dice che hasta la vista porta bene, a qualcuno ha portato bene in questi anni, quindi noi faremo il tifo per te. È uscito da poco, quindi per ascoltarlo tutte le piattaforme digitali, giusto?
0: Sì.
1: Ok, perfetto. E allora io credo che manchi solo fare una cosa, ma questo è l'inizio di un qualcosa che poi rientrerà in un album, ci stai pensando?
0: Sì. Diciamo che adesso, come ho detto, da qualche settimana è uscito questo qui, poi uh-huh. ho terminato quest'altro uh-huh. singolo.
1: Uh-huh.
0: Diciamo che mi sta piacendo questo fatto di pubblicare singoli,
1: ecco,
0: al momento, quindi
1: piano,
0: per l'album
1: piano.
0: Poi vediamo.
1: Ecco, dai, magari dopo l'estate, prima della fine dell'anno. Allora, a te il piacere di autopresentarti, ti cedo il timone della trasmissione, vai.
0: Signore e signori, sulle scale.
1: Di?
0: Marco Salvatori.
1: Ottimo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Marco, salendo le scale siamo arrivati in cima ad Hasta la Vista, abbiamo finito il nostro viaggio odierno, purtroppo.
2: La porta ci attende.
1: Sì, comunque complimenti per questo tuo brano di recente uscita, quindi davvero ti auguro Grazie. Tanta fortuna a te, al brano, tanta soddisfazione perché te la meriti.
2: Grazie, ti ringrazio e sono veramente felice di averti conosciuto, perché ho veramente... E andrò via da qui ancora più ricco.
1: È un arricchimento reciproco, e proprio perché noi dobbiamo consentire anche ai nostri amici in ascolto di arricchirsi della tua ulteriore conoscenza, andando magari anche a seguire le tue iniziative future, prossimi spettacoli, iniziative dal vivo, anche per contattarti per qualche evento privato. Come possiamo fare?
2: Certo,
1: che riferimenti possiamo dare?
2: Pagina su Facebook, quindi Marco Salvatori. Poi anche su TikTok Marco Salvatori 21, oppure su Instagram marcosalvatori.music. Uh-huh. Quindi insomma, tutti questi, su questi social mi trovate in giro.
1: Bene, tu ci sei, basta contattarti e magari potrebbero commissionarti qualche richiesta, qualche sorpresa.
2: Quindi farò diverse serate anche in giro quest'estate nei vari... varie feste anche di paese, molto molto belle, nei centri storici, quindi seguitemi, che
1: certo,
2: ci divertiamo.
1: È certo, perché poi lui tu pubblicherai tutte le varie date, i vari luoghi dove ti si può incontrare dal vivo e apprezzare live la tua musica, perché poi la musica dal vivo è un'altra storia, non c'è niente da fare. Poi anche se si dovesse rompere la tastiera, tu
2: niente.
1: Vai avanti lo stesso, a te non ti ferma nessuno. Senti, vabbè, l'abbiamo detto prima, non so se ci sono altri saluti che vuoi fare, che ti sono venuti in mente, di persone in ascolto.
2: Saluto tutti.
1: Tutti
2: veramente di cuore, buona musica a tutti e a presto.
1: Bene. Marco Salvatori, nome e cognome, grazie davvero
2: grazie
1: per il tempo.
2: Grazie a te, Jerry, veramente.
1: Prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Cari amici, lo sapete, tra 7 giorni torna un'altra puntata di Hasta la Vista, ospiti sempre diversi, stesso Jerry, stesso Tom, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Marco, l'ultimissima domanda è: lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Lo so che non lo sai, non lo sa nessuno.
2: Hasta la vista.
1: Bravo, hai visto che lo so. La risposta era dentro di te, ma lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao Jeff. Ciao. Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

0: JM, okay. Blind slash.
1: JM.
0: 2026.
1: How sweet of you to come down and see me.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato Rockets, e non è solo un brano, è una pietra miliare, è stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael e Dexter Wansel. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Rich per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante e musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturato dalla casa discografica di Philadelphia, brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

0: The Family Song di Smokey Robinson chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
6: Le novità della settimana.

Olimpia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olimpia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

era Masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano è il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia Kitto.

You Won't Leave Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e ha appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Rivers.

Debbie Rivers, nota nell'ambiente per la vocalità unica che unisce il jazz al classico UK soul. My Sunshine è il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

0: In sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Reilly, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Colin. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Un album che ha fatto la storia, An Evening with Silsonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silsonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata, Omar con There Is Nothing Like This.

There is nothing like this, il brano di debutto di Omar, considerato una pietra miliare del movimento Arch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

Molta eleganza in tutto l'album del 2009 dal nome Soulbook, una delle più belle cover di questo fantastico brano del 1973 del gruppo degli Stylix. Erano Rod Stewart e Mary J. Blige con You Make Me Feel Brand New. Rimaniamo sempre a Philadelphia con Aaron Melvin e Blue Notes.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin e Blue Notes. Adesso Jill Scott incontra Kool & the Gang con Whatever.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale terzo Memorial, Luciano Gaucci.

0: Get him!
1: Sì, cari amici, cari sportivi, buon ascolto e ancora di nuovo insieme con il sottoscritto Antonello Zacconi, qui Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. E questa è una puntata speciale, gli speciali di Passione Sport, e questa volta, come lo facciamo oramai da 3 anni, abbiamo seguito il Memorial Luciano Gaucci, anzi il terzo Memorial Luciano Gaucci, che in questa edizione si è tenuto al Pala Barton di Perugia con una nuova formula, ma sicuramente un Memorial che oramai è diventato un appuntamento fisso per gli sportivi umbri e in particolare per gli appassionati del Perugia, del Grifo, il ricordo di quello che è stata la figura del presidente Luciano Gaucci. Il lapsus era per Riccardo Gaucci, figlio di Luciano, uno degli artefici, se non l'artefice principale di questa giornata, di questo memorial che da 3 anni oramai vuole ricordare sia il grande presidente del Perugia ma anche una stagione d'oro del calcio biancorosso proprio in Umbria, a Perugia. E noi lo abbiamo seguito nel palazzetto di Perugia, al Pala Barton, in questa nuova formula che dopo 2 anni che il memorial era ospitato allo stadio Ennio Boccacci di Assisi, che è l'altra, diciamo, creatura di Riccardo Gaucci, ovvero la squadra dell'Assisi Calcio. In questa edizione invece il Memorial è approdato nel capoluogo umbro e lo ha fatto con la formula non più del calcio giocato sul campo da gioco a 11 ma del calcio a 5. Quindi erano 4 le squadre che si confrontavano, un calcio a 5 che anche qui abbiamo una marcord, perché a Perugia ci fu la stagione d'oro del calcio a 5 proprio con Riccardo Gaucci tra i protagonisti, dove si arrivò persino a vincere uno scudetto. E una delle squadre che scendeva in campo era proprio il Perugia delle leggende del calcio a 5, con Riccardo Gaucci, Roma, Gioia, Ripesi, Mattioli, Iovine ed altri protagonisti di quella stagione importante, di quello che appunto viene chiamato da molti il futsal o calcio a 5, che sia, perdonatemi la mia non completa competenza per quello che mi posso ricordare. Le altre squadre invece erano squadre che ovviamente andavano a pescare nella memoria degli anni d'oro del presidentissimo Luciano Gaucci, ovvero c'era la squadra del Perugia anni 90 con Giunti, Beghetto, Gautieri, Cornacchini, Cottini, Cocciari, Vinti, Rocco, Materazzi. C'era la squadra del Perugia dal 2000, Materazzi era nella squadra, se non ricordo male, 2000 e 2005, e c'era il Perugia 2000-2005 con Boitroid, con Stendardo, con Tardioli, con Tedesco e altri vecchi campioni, vecchi per modo di dire, guidati in questo caso da in panchina da un mister d'eccezione che era Fabrizio Ravanelli, mentre il Perugia anni 90 era guidato da un altro grande della storia del Grifo, ovvero Walter Alfredo Novellino. E poi c'erano le leggende del calcio a 5, e infine c'era anche una rappresentativa del Perugia attuale, del Perugia dell'ultima stagione, quel Perugia 2025-26, con Sdringola in panchina e il direttore, l'amministratore delegato del Perugia Hernán Borras a seguire questa squadra. C'erano Perugini, Nepi, Vinti, Montevago, Verre, Lisi, insomma gli ultimi protagonisti di questa stagione del Perugia, che all'ultimo tuffo ha visto i Grifoni ancora mantenere la serie C. E quindi è stata una serata sicuramente di grande divertimento, diversi gli appassionati del Grifo presenti al Pala Barton, e quindi è stato un momento di amarcord, dove nei maxi schermi andavano le immagini del presidentissimo Gaucci, di tante scene, momenti della storia del suo Perugia, ma soprattutto poi la palla è passata, per il modo di dire, al parquet del Pala Barton, dove queste 4 squadre si sono confrontate in un quadrangolare che poi ha visto in finale prevalere il Perugia 2025-26. Questa era un po' la formula del torneo. Noi eravamo lì a seguire il Memorial Gaucci, e altri ospiti. Poi c'era, abbiamo detto, Marco Materazzi, ma c'era soprattutto un Milan Rapaic, che poi ascolteremo ai nostri microfoni, acclamatissimo, insomma c'era tanta carne al fuoco. Noi racconteremo questa nostra, diciamo, questo nostro reportage in due puntate differenti, proprio perché sono stati tanti i contributi che sono stati messi nei nostri microfoni. E andiamo quindi subito al via ad ascoltare appunto le interviste di questo terzo memorial. E siamo partiti da colui che è stato anche il condottiero dell'ultimo Perugia 2025-26 in panchina, ma è stato anche ovviamente allenatore di quest'ultima stagione, ma ancora prima è stato una bandiera del Perugia Calcio, il capitano Giovanni Tedesco, quindi duplice veste. E con Giovanni Tedesco abbiamo avuto un piccolo contributo per capire un po' quelle che erano le sue emozioni. Quindi ai nostri microfoni Giovanni Tedesco.
0: Mister Tedesco, allora insomma questa sera è una serata speciale per Perugia, per lei come non solo allenatore del Perugia ma anche per quello che è stato Luciano Gaucci nel suo percorso.
2: Sì, ma soprattutto è una serata speciale per Gaucci. Siamo qui per onorare insomma il grande presidente.
0: Che emozioni ci sono, Giovanni?
2: Emozioni grandissime, anche perché rivedere i miei ex compagni, tanta gente, insomma l'affetto sicuramente ti dà tante emozioni.
0: Perugia sempre nel tuo cuore, sempre di più al di là di questo, diciamo, di questa esperienza, di quest'anno allenatore. Insomma, se la macchina del tempo potesse tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto o c'è qualche rammarico di qualcosa che poteva vincere più a Perugia in quegli anni?
2: L'unico rammarico forse è la semifinale di Coppa Italia a Milano contro il Milan, dove ho sbagliato un gol al 94esimo e quello lì ci permetteva di andare in finale.
0: Non me lo ricordavo però.
2: L'unico rammarico è quello, poi per il resto è stato sempre tutto bello e
0: emozionante. Sei in forma, mister?
2: No.
0: Buonasera.
1: Eh sì, Giovanni Tedesco non ha, come dire, nascosto l'emozione nella serata. Ex giocatore del Perugia, ma che ha praticamente oramai il grifo tatuato nel cuore, si dovrebbe dire, perché al di là della sua esperienza in panchina, Giovanni Tedesco è stato uno di quei giocatori iconici degli anni del Perugia di Gaucci, acclamato anche nella serata dai tifosi appena entrato in campo, nelle presentazioni delle squadre, nonché lui stesso emozionato. In realtà di Tedesco ce n'erano due, c'era anche il fratello Salvatore, che abbiamo in un siparietto abbastanza simpatico, curioso, come dire, ascoltato per una breve dichiarazione insieme a Marco Materazzi. Marco Materazzi, che è stato uno dei giocatori nella serata del terzo Memorial Gaucci, tra i più acclamati, tra i più cercati per foto, selfie, per autografi e così via. Marco Materazzi, che non ha bisogno di presentazioni, che lui stesso ha sempre dichiarato che alla famiglia Gaucci deve tutto per quella che poi è stata la splendida carriera che lo ha portato ai vertici del calcio nazionale e nel calcio mondiale, campione del mondo nel 2006 con la spedizione di Marcello Lippi, tante stagioni all'Inter, scudetti, Coppa dei Campioni, insomma un Marco Materazzi che nonostante tutto oramai è perugino dall'adozione, la sua famiglia vive a Perugia, insomma la moglie di Perugia, e l'abbiamo proprio carpito veramente tra una richiesta di selfie, di foto e un autografo. E ascoltate la prima domanda: qual è stato il primo ricordo? Ne è nato un siparietto curiosissimo proprio con Salvatore Tedesco, un aneddoto che forse nessuno fino ad oggi conosceva, e noi l'abbiamo sentito dalla voce di Marco raccontato a Passione Sport.
0: Al volo, che serata è per te questa, Marco?
1: Marco, tante foto e tante emozioni, qual è il primo ricordo che ti va di quegli anni?
3: Quando sei arrivato questo qua? Vieni qua!
0: Gli ho chiesto, ciao Tedesco, qual è il ricordo di quest'anno, il primo ricordo?
3: Quando sei arrivato da
4: Perugia?
0: Di Perugia, di Marco in generale?
4: No, in generale il primo ricordo è io e Marco Materazzi con la macchina di Marco, ci siamo imbarcati per Napoli, abbiamo portato la macchina di Marco a Perugia.
0: Un'avventura?
4: È stata un'avventura.
0: Bella, bella. Grazie, grazie Marco.

0: il ricordo di Totò Tedesco insieme a Marco Materazzi è stata forse una delle note più simpatiche. La macchina di Marco Materazzi che dal sud venne portata a Perugia scortata da Salvatore Tedesco, questo sicuramente era un aneddoto di cui non eravamo a conoscenza, e Marco Materazzi per una volta ha voluto essere un po' originale, non è partito dal presidente Gauci, ma il primo proprio ricordo del suo arrivo giovanissimo a Perugia per poi solcare i campi di mezzo mondo, arrivare a toccare la vetta della nazionale di essere campione del mondo. E adesso ascolteremo due contributi di due giocatori a loro modo con una carriera diversa con il Grifo. Uno è il Gaucho Carmine Gautieri, alla destra una carriera in Serie A tra varie squadre, Empoli, Bari, e con 34 presenze nel campionato 1996-97 a Perugia. Giocatore nella fascia veloce e devastante, che riusciva a entusiasmare il pubblico proprio per il suo modo di giocare sulla fascia. Dopo di lui, che sicuramente un altro interprete del ruolo, è stato Rocco Pagano, che in questa edizione non era presente, bensì nella precedente edizione del Memorial Gauci. Invece un perugino doc è sicuramente Luca Grilli, che ha avuto una carriera professionistica tra varie squadre, soprattutto l'Arezzo, per poi approdare nei dilettanti e oggi essere un affermato tecnico dei dilettanti. Ma Luca Grilli faceva parte di quella nidiata di giovani promesse di quel Perugia primavera che andò a conquistare lo scudetto sotto la guida di Diego Giannattasio. Quindi ascoltiamo prima Carmine Gautieri e poi ascoltiamo Luca Grilli, entrambi presenti ed emozionati al terzo Memorial Luciano Gauci.
1: Ciao, al volo, Radio Antenna Web, insomma, che emozioni ci sono tornando qui?
2: Un'emozione unica, ritornare a Perugia, dove per me ha rappresentato una parentesi della mia carriera, della mia vita importante.
1: Certo.
2: Tornare da una persona a rappresentarla è sempre il massimo, perché comunque era un presidente, come ho detto ai due colleghi, che bastava una stretta di mano e per fare un contratto.
1: Senti, la fascia è più corta qui stasera, quindi che facciamo?
2: Ci proviamo, la tecnica c'è ancora, l'elasticità, vediamo se la troviamo.
1: Senti, l'ultima cosa, se torni indietro con i ricordi, la prima immagine di quei Perugia.
2: Oh, era tutto straordinario, da quando ti svegliavi al mattino, da quando andavi a dormire, perché comunque abbiamo avuto la fortuna di giocare,
1: certo,
2: in una società importante, in una piazza incredibile, con una tifoseria che era è sempre stato il valore aggiunto della Perugia.
1: Insomma, terzo Memorial Gauci, tanti amici, tanti campioni, tanti ragazzi che tu ovviamente da Grifone hai frequentato, che emozioni ci sono?
3: Beh, tante, perché è come il ritorno al passato, quindi cioè, tanti anni vissuti con questa maglia, tante soddisfazioni, tanti aneddoti bellissimi, e quindi quando ti rivedi è sempre, anche perché la vita poi è talmente imprevedibile che quando sono queste cose sono da godere.

0: cosa interessante di questa intervista al Gaúcho Gautieri è che Gautieri venne a Perugia nella prima stagione della Serie A dell'era Gaúcho, la sfortunata stagione 96-97. Quella stagione il Perugia retrocesse all'ultima giornata perdendo a Piacenza, e nonostante fu una stagione quindi dal punto di vista dei risultati negativi, l'unica stagione in cui Gautieri vestì la maglia dei Grifoni, è interessante vedere come questo giocatore abbia ancora un vivo ricordo e un piacevole ricordo, un emozionante ricordo, mi viene da dire, della sua permanenza a Perugia. Per dire quello che era in quel momento l'ambiente del Perugia sotto la famiglia di Gaúcho, sotto il presidente Luciano Gaúcho. I prossimi due contributi sono due giocatori emblema del Grifo, partendo dal primo giocatore, ovvero colui che era denominato Gio Condor, ovvero uno dei più prolifici attaccanti del Grifone di tutti i tempi, ovvero Giovanni Cornacchini. Giovanni Cornacchini che giunse a Perugia nella stagione 92-93, se non ricordo male, e rimane a Perugia fino al 95 collezionando qualcosa come ben 60 reti, 107 presenze. Insomma, un personaggio che entra subito nell'immaginario dei tifosi del Perugia, un rapinatore d'aria capace di essere letale sotto porta, giocatore che era arrivato dal Milan nonostante le pochissime presenze, scudettato perché facente parte della rossa della prima squadra, poi riuscì a vincere una Coppa Italia con il Vicenza, una promozione con il Bologna e poi una carriera da allenatore fino all'ultima esperienza ad Urbani. Insomma, Cornacchini che poi ha appeso le scarpette al chiodo, anche questa è una cosa interessante, nel 2003 giocando nella Cagliese, squadra che di cui in due anni ha collezionato 59 presenze e 19 gol, quindi il vizio del gol tra virgolette lo ha sempre accompagnato. Gio Condor che è una presenza fissa ormai di queste tutte e tre edizioni del Memorial Luciano Gaúcho, come sempre persona molto umile e molto disponibile ai nostri microfoni.
1: L'anno scorso, allora, Giovanni Cornacchini, intanto come stai fisicamente?
2: Fisicamente un disastro.
1: Però lo diciamo a nessuno. No. Senti che emozioni ci sono, però torni sempre con piacere qui, no?
2: Sì, assolutamente, ogni volta che c'è in memoria torno volentieri perché ho dei ricordi bellissimi, sia della città, della squadra, che di Luciano, un regalo.
1: Sicuramente. Senti Giovanni, la prima immagine che tu hai in mente di Gaúcho quando sei arrivato, raccontaci un po'.
2: No, mi rimane impresso perché sembra era abbastanza sanguigno, quindi le impressioni sono state positive su. Le ricordi veramente belle.
1: Grazie Giovanni, buona serata e buon divertimento. Ciao.

0: Eh sì, il nostro Joe Condor, Giovanni Cornacchini, come sempre fa piacere ascoltare i suoi aneddoti e soprattutto vedere come un professionista come Cornacchini è rimasto legato veramente a doppio filo, triplo, al Perugia, e non poteva essere diversamente visto l'affetto che i tifosi in quegli anni gli hanno tributato, e anche grazie a quei gol magnifici, quel suo essere veramente attaccante, decisivo per le sorti felici del Perugia di Luciano Gaucci. E poi c'è stato lui che è stata un po' la vera, senza che nessuno ce ne voglia, la vera stella della serata, ovvero giocatore che tra l'altro non è sceso in campo, appare ovviamente oggi visibilmente, diciamo, diverso nel fisico rispetto a quello che era il fluidificante che faceva tutti sognare. Alla sua chiamata, come sono stati chiamati tutti i giocatori di delle squadre, il gruppo di tifosi presenti, massicci, della Curva Nord hanno incominciato il famoso coro che veniva sempre a lui dedicato. Stiamo parlando di Milan Rapaic, l'attaccante che da Nova Gradiška sbarcò quasi come oggetto misterioso acquistato dall'allora presidente Gaucci. Nessuno lo conosceva, ma per quel suo modo di giocare in cui si accendeva in maniera quasi repentina, praticamente sembrava sonnecchiare tutta la partita, poi si accendeva con quelle incredibili serpentine che ubriacavano gli avversari, Rapaic entrò subito nel cuore dei tifosi del Perugia. Lo fece dal 96 al 2000 ed è rimasto un giocatore iconico, forse uno dei più iconici del Perugia dell'era Gaucci. Una scommessa vinta da Gaucci, dove ovviamente il suo cercare, grazie anche ai suoi collaboratori, ma anche a lui soprattutto, il suo cercare giocatori nuovi da inserire nel panorama del calcio professionistico italiano, trovò in Rapaic e sicuramente in Hidetoshi Nakata i suoi punti più alti. Rapaic è stato osannato, è stato acclamato un boato quando è stato chiamato il suo nome al Pala Barton, e come sempre è venuto da noi, abbiamo scambiato due o tre battute al volo, anche perché lui era praticamente ricercatissimo anch'esso per autografi, come Materazzi per autografi e per selfie, foto con tutti. Lui si è mostrato veramente molto molto disponibile. Ecco Milan Rapaic, quello che ci ha detto ai nostri microfoni.
1: Ascolta, te lo do subito. Milan, allora, tornato a Perugia, secondo anno, che emozioni ci sono qui?
2: Sono sempre grato, emozioni bellissime, sono sempre contento, con piacere avere.
1: Senti, se torni indietro con la memoria, la prima immagine di Luciano Gaucci, il primo ricordo.
2: Un grande presidente.
1: Perugia ti è rimasta dentro, però Milan, è banale, Perugia, dico, ti è rimasta nel cuore.
2: Per sempre, normale.
1: Senti, la fascia era più corta, però non giochi, però la prossima volta prometti che entri in campo.
2: Difficile.
1: Ciao, ti lascio ai ragazzi, ciao.
3: Chiara!

0: simile a Rapaic, sicuramente ci ha confermato che sarà molto poco probabile vederlo in campo anche nei futuri Memorial, viste diciamo un po' le condizioni un po' appesantite del suo fisico con il passare degli anni. Rimane però sicuramente un personaggio carismatico, simpatico, gentilissimo e capace di accontentare quei tifosi che veramente lo hanno acclamato. Dopo Milan Rapic abbiamo invece ascoltato due giocatori che hanno segnato il momento, io lo considero il secondo momento dell'epoca del Perugia di Gaucci, ovvero con l'arrivo di Serse Cosmi. Uno fu proprio scoperto nell'epoca di Cosmi, parliamo di difensore, Mirko Pieri, che collezionò una sola presenza con la maglia del Grifone, stiamo parlando della stagione 2000-2001, difensore che risultò decisivo, però importantissimo nello scacco, nella scacchiera, scusate, del Perugia che Cosmi disegnò in quell'anno. Perugia che riuscì con Serse Cosmi a raggiungere la finale Intertoto, vincerla e a raggiungere anche l'ottavo posto della classifica di Serie A. Dopo Mirko Pieri invece abbiamo avuto il piacere di ascoltare un nostro conterraneo che tra l'altro ha iniziato a calciare proprio nella sede di origine, diciamo, della nostra emittente, ovvero Peterignano d'Assisi, nonostante lui ci ha tenuto a ricordarci che comunque ecco è stata la sua una carriera sicuramente che l'ha portato in diversi posti. Parliamo di Michele Tardioli, portiere di riserva nel Perugia di Cosmi, ma che seppe collezionare anche importanti presenze, e lui stesso ci ha ricordato che una di queste gli valse la conferma del contratto con la telefonata dello stesso presidente Gaucci. Quindi Michele Tardioli, che poi ha saputo dall'Arezzo vittorioso di Cosmi giunto a Perugia, ha continuato una sua carriera e oggi Michele Tardioli ancora orbita nel mondo del calcio, oltre ad essere che un ottimo preparatore fisico e sicuramente persona anch'esso molto molto disponibile e squisita. E ecco quindi le interviste a Mirko Pieri e Michele Tardioli, entrambi dell'epoca appunto del Perugia di Serse Cosmi. Sì. Mirko Pieri, allora bentornato intanto a Perugia, che emozioni rivedere tanti amici, il ricordo di Luciano Gaucci, insomma che tipo di emozioni ti danno questa serata?
1: Beh, intanto grazie, emozione bellissima. Bellissima davvero, sono ricordi eccezionali, quell'annata che ho vissuto col presidente Gaucci che mi ha accolto, mi ha fatto sentire a casa, sicché tornare qua per me è sempre un piacere e una gioia.
2: Senti, proprio di presidente Gaucci, qual è la prima immagine, il primo incontro con Luciano Gaucci, com'è stato? Che ricordo hai?
1: Mi ricordo, si presentò, io ero un po' titubante perché non lo conoscevo, era un personaggio in quel momento e io venivo dalla Serie D, di conseguenza si è presentato ma subito come se fosse un mio amico e devo dire mi è rimasto impresso perché ti trattava come se fosse uno della sua famiglia e così trattava tutta la squadra, a lui giocatore gli voleva bene.
2: E era presidente sanguigno, sicuramente diciamo bastone carota, ci sono episodi particolari, i famosi ritiri, c'è un ricordo di questi periodi perché molti tuoi compagni hanno raccontato momenti di grande slancio, momenti quando non venivano risultati, insomma un pochino si arrabbiava, però sì, era sempre presente.
1: Sì, sì, naturalmente come tutti i presidenti voleva vincere naturalmente, di conseguenza quando si perdeva e quando comunque si perdeva con determinate squadre, mi ricordo si faceva sentire, usava tanto bastone.
2: Michele, allora terzo Memorial Gaucci, al di là dello sbaglio periferico, insomma, però l'Umbria nel cuore, tu umbro, l'onore di avere, no, vestito questa maglia, insomma, trovare questi amici, che emozioni ti dà?
3: Beh, l'ho sempre detto, questa secondo me è una iniziativa molto bella, molto importante per ricordare un personaggio che per Perugia ha fatto tantissimo, ha dato tantissimo e è sempre bello ritrovare i vecchi compagni di squadra e anche i giocatori con cui io andavo in tribuna in curva a tifare, dunque per me è stato bellissimo rivedere Rapaic, rivedere Peghetto, rivedere i vari giocatori, tutto molto bello.
2: senti Michele, non te l'ho mai chiesto, qual è il primo ricordo di Luciano Gaucci che c'hai, il momento in cui vieni a Perugia, insomma, la prima chiacchierata con lui, qual è stata?
3: Ma diciamo che non è che parlavo molto con Luciano, lui mi ha chiamato dopo che ho giocato la partita in casa con il Chievo, abbiamo vinto 1-0, fatto al 90esimo una parata sulla punizione dei Corini, fine partita, dentro spogliatoio, squillava il telefono e mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto ti rinnovo il contratto e adesso rimani con noi per sempre. Comunque no, è stato veramente un personaggio importante.
2: Era uno di quei presidenti un po' che manca oggi a calcio, un po' un padre, no? In un certo senso, severo al momento giusto, no? Come dire, allegro, ecco, però quel mondo di quel calcio, insomma, è un po' un mondo, diciamo, che sta scomparendo.
3: Diciamo che non c'è più quel mondo, assolutamente. Lui era veramente, era unico in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue cose positive e cose negative, però era veramente unico, tutto e per tutto.
2: Grazie Michele.
3: Grazie.

Ecco qua quindi Mirko Pieri, Michele Tardioli, queste interviste che appunto hanno concluso questa nostra prima parte degli speciali di Passione Sport dedicato al terzo Memorial Luciano Gaucci che si è giocato nei giorni scorsi al Pala Barton di Perugia. E quindi ecco, è stata una prima puntata dove abbiamo cominciato ecco, ad ascoltare alcuni personaggi, ma non perdete la seconda puntata perché ci saranno altri personaggi che parleranno sia del Perugia del passato e concluderemo parlando anche del Perugia del presente con anche qualche interessante messaggio, visto che in questo periodo si sta parlando molto del futuro del Perugia sia a livello societario ma anche sia a livello tecnico legato non all'allenatore che è stato già riconfermato nella figura di Giovanni Tedesco in quanto legato alla campagna acquisti che dirigerà un po' queste operazioni di calcio mercato. Quindi noi concludiamo questa prima parte degli speciali di Passione Sport dedicato al terzo Memorial Luciano Gaucci, l'appuntamento alla prossima seconda e ultima parte. Tanto grazie per l'ascolto e raccontiamoci ancora con la passione che condividiamo per lo sport, appunto la passione di Passione Sport. Buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale terzo Memorial Luciano Gaucci.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

le luci di quella sera, riflessi sull'acqua e tu, parole sulle tue labbra.

Ciao, sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Salve a tutti da Cortese's, il mio nuovo singolo è Notte a Leonforte. Ascoltate Antenna Web, Antenna Web.

0: Goodbye now.
1: Lazio. Ciao. Noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila. Un posto sicuro, lontano dall'insulto. Ma quel banco non l'occupo mai.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Poco resta, capo parte. Milano, Roma, ovunque. Solo per fare.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Sa. Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fatelo vostro.

Ciao, sono Emman Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Eccoci qua. Ben ritrovati, Roberto Lavis back on the mic. American Top 40, nuova settimana insieme per vivere tutto ciò che succedeva nelle radio, nei negozi di dischi oltreoceano, vale a dire negli Stati Uniti d'America. Una classifica vintage, lo sapete, ogni settimana in onda qui sulla vostra radio preferita. 40 posizioni da ascoltare in un'ora, quindi come potete immaginare dobbiamo andare molto di corsa, anche perché le canzoni ovviamente sono tante, non ne ascolteremo 40 perché non riusciamo a fare ancora i miracoli, non siamo attrezzati per questo. Ne ascolteremo però una buona parte e vi dico subito che troveremo dei successi incredibili. Oggi ci spingiamo indietro fino al 16 settembre del 1978, quindi insomma qualche annetto è passato, devo dire. Nel frattempo facciamo gli auguri al mezzo che ci ospita alla radio, che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni, insieme al mio regista, che però vedo ancora arzillo, così come lo è la radio, come spero sia questa nuova puntata di American Top 40. Allora, che dire, cominciamo subito con la prima delle due new entry di questa settimana, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights.

Eccolo qui, dunque, Meatloaf, prima nuova entrata di quella lontanissima settimana nella classifica di vendita dei 45 giri. Paradise by the Dashboard Light, qui Meatloaf era in compagnia di Ellen Foley e Phil Rizzuto, di chiare origini italiane. Meatloaf, ve lo ricorderete sicuramente, almeno per coloro che hanno seguito le avventure del Rocky Horror Picture Show, era quel personaggio abbastanza curvi, diciamo così, che viaggiava in motocicletta, che poi fa una bruttissima fine nel film. Non faceva una bruttissima fine in quel periodo perché vendeva un sacco di dischi, soprattutto oltreoceano. Alla numero 39 My Angel Baby di Toby Bone, alla 38 due biglietti per il paradiso, Two Tickets to Paradise di Eddie Money, alla 37 Pablo Cruz con Love Will Find a Way, alla 36 City Boy con 5705 e alla numero 35 la seconda new entry, la più alta della settimana per una band che aveva fatto la storia dei mods, cioè quelli che preferivano la lambretta alle chitarre metal, insomma, che questo avvenne qualche anno più tardi. Stiamo parlando di Roger Daltrey e la sua band Who con Who Are You?

sei tu? Who are you? Eccoli qua, gli Who, alla numero 35 quella settimana. Però stiamo parlando del 1978, nonostante l'apertura sia stata dedicata al rock and roll. Ovviamente erano anni in cui imperversavano le sonorità disco dance. 77, 78 e 79 furono gli anni dedicati alla disco per eccellenza. In quel di New York si aggirava anche un personaggio che di nome fa Alicia Bridges, cioè Punti. Sì, mi viene in mente quella cosa lì, ma non si può dire perché sarebbe pubblicità gratuita, quindi non lo facciamo. Una delle canzoni che è rimasta nell'immaginario collettivo e che anche qui da noi in Italia, insomma, ebbe un discreto successo perché qualche radio la suonava, qualche DJ la suona tuttora nelle serate vintage. Questa è ovviamente I Love the Nightlife.

in questo momento qui in radio siamo tutti con i pantaloni a zampa d'elefante, giustamente. Noi ci cambiamo a seconda delle atmosfere musicali che trasmettiamo. I Love the Nightlife. Beh, insomma, erano anni incredibili per gli amanti della dance, della disco in generale. E quindi anche Alicia Bridges aveva ottenuto il suo clamoroso successo. Era in ascesa quella settimana alla numero 33 con I Love the Nightlife. Un gradino più su troviamo un duo composto allora da marito e moglie. C'erano i Carpenters, ma c'erano anche Daryl Dragon e Tony Tennell. Tony era la moglie. Va bene, insomma, erano avanti coi tempi. In arte ovviamente erano Captain and Tennell, che piazzavano questo loro singolo, uno dei maggiori successi della coppia, You Never Done It Like That.

Quattro posizioni guadagnate per Captain and Channel. You never done it like that. Non l'avevi mai fatto così. Non so che cosa è. Tirami su, parlano di tirami su. Alla numero 31, She's Always a Woman di Billy Joel. Alla 30, Rock and Roll Fantasy dei Kinks. Alla 29, Come Together, che non è quella dei Beatles, ma quella di Steve Tyler e i suoi Aerosmith, che già erano in classifica, pensate, un bel 46 anni fa. Alla numero 28 ritorniamo a ballare dopo averlo fatto con Alicia Bridges e la sua I Love the Nightlife. Un altro successo dance di quella settimana erano i Foxy, in ascesa di quattro posizioni con Get On.

Get Up. Eccolo qua, il singolo di Foxy. C'era un disco di questa band del quale non ricordo il titolo, che però mi piaceva molto, che era totalmente diverso da questo che è stato il loro più grande successo, ma altrimenti non sarei Roberto Davi. Va bene. Numero 27, Just What I Needed, il singolo dei Cars. In ascesa alla 26, un altro personaggio che andava molto forte in quel periodo negli States, che rispondeva al nome di Linda Ronstadt, Back in the USA, risponde anche adesso, è stata chiamata Linda, lei si gira comunque. Alla 25, una delle voci più belle del panorama musicale black, già componente di Harold Melvin and the Blue Notes, stiamo parlando di Teddy Pendergrass con il suo singolo Close the Door. Alla numero 24, un personaggio che invece proprio in quel periodo stava per lanciarsi molto bene anche in Italia con un singolo incredibilmente bello intitolato Baker Street. All'interno dello stesso album c'era un altro 45 giri ed è per questo che lo ascoltiamo oggi nella USA Chart American Top 40. Stiamo parlando di Jerry Rafferty, questa è la sua Right Down the Line.

Right Down the Line, dobbiamo andare di corsa. Questo era Jerry Rafferty, presente con questo singolo in American Top 40 alla numero 24 quel 16 settembre del 1978. Saliamo scalando la classifica alla numero 23, Love Team from Eyes of Laura Mars di Barbara Streisand. Eyes of Laura Mars era un bellissimo film che non è stato mai più dato in televisione, parlo qui in Italia, Gli occhi di Laura Mars, che io vidi al cinema in quel periodo con la fidanzatina dell'epoca. Alla numero 22, Magnet and Steel di Walt Regan. Alla 21, Robin Gibb, uno dei Bee Gees in un'avventura discografica solitaria con la sua Oh Darling. Alla numero 20 li ascoltiamo perché non possiamo assolutamente evitare Mick Jagger, Keith Richards e gli altri componenti di una meravigliosa band che è incredibilmente ancora live, insomma festeggiano più di 60 anni di attività discografica. Si lanciarono anche loro in quella che venne definita la prima canzone dance degli Stones, i Rolling Stones, Miss You.

Missio, mi manchi. Eccolo qua, Mick Jagger e i suoi Rolling Stones alla numero 20 di quella settimana. Siamo quasi a metà del cammin di nostra classifica, alla numero 19 Whenever I Call You Friend di Mr. Kenny Loggins, e alla numero 18 preparatevi tutti belli pettinati perché c'era lui, Frankie Valli, senza i suoi Four Seasons. Ovviamente faceva parte della colonna sonora del film che dà il titolo anche al brano, già in sottofondo. Questo è Grease.

You and I. Ok, abbiamo aperto con Rick James la seconda parte di American Top 40. Buon ascolto e buon divertimento, grazie per essere qui, ci eravamo salutati con Frankie Valli e la sua Grease. Alla numero 18, alla 17, Hollywood Nights di Bob Seger, 16, You Needed Me and Murray, 15, Little River Band, immancabili in quel periodo nelle classifiche di vendita americane. Alla numero 15, come detto, Little River Band, 14, Rick James in sottofondo, You and I, numero 13. Beh, questo è un disco che riconosciamo tutti, fin dalle prime note. Grande successo anche qui in Italia, Jean Paul Young.

Love is in the air, l'amore nell'aria. Va bene, bravo. Jean Paul Young, Giovanni Paolo Giovane, questo è il nome tradotto in italiano musicalmente. Meglio in inglese. Alla numero 12, Fool If You Think It's Over di Chris Rea, alla doppia 1, Hot Child in the City di Nick Gilder. Entriamo così nella top 10. Alla 10 c'era Shame di Evelyn Champagne King, alla 9 Got to Get You Into My Life di Earth, Wind and Fire. Vi avevo detto che i nomi presenti in questa classifica erano e sono molto importanti. Numero 8, un successo dietro l'altro in quel periodo anche per i Boston, che arrivavano da More Than a Feeling dell'anno prima. Ci riprovavano nel 78 con la loro Don't Look Back.

The Boston, Non guardare indietro, Don't look back. Vabbè, invece noi lo facciamo tutte le settimane qui in American Top 40, perché le nostre classifiche sono quelle di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America in annate che musicalmente, senza aver nulla contro le produzioni musicali odierne, sicuramente avevano qualcosa di più. Se non altro, ecco, c'erano i musicisti che suonavano, questo possiamo dirlo con cognizione di causa. Salivano di 4 posizioni loro, salivano di un posto anche John Travolta e Olivia Newton-John. Abbiamo ascoltato prima Grease dei Frankie Valli. In classifica era presente Summer Nights alla numero 7, Neverlasting Love, un altro dei fratelli Gibb, questa volta Andy, presente in classifica alla numero 6. Alla numero 5, una canzone che fu ripresa in Italia anche da un gruppo che uscì come band di rock progressivo e poi insomma si smielarono, e infatti il loro nome era Latte Miele, Sto volando con te, ma questa era la versione originale degli Exile, Kiss You All Over. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

Kiss You All Over. Ti bacio dappertutto. È una classifica erotica quella di questa settimana, vabbè, però non è colpa mia. Erano gli americani che compravano questi dischi in quel periodo. La settimana a cui facciamo capo è quella che terminava il 16 settembre del 1978. Alla numero 4 imperava proprio Grease. E allora li abbiamo suonati praticamente o nominati tutti, mancava lei da sola, Olivia Newton-John, number 4.

Ce la ricordiamo Olivia Newton? John? Col vestitino rosa e il golfino. In Greece, hopelessly devoted to you, innamoratissima del suo John Travolta. Va bene, grandissimo successo. Siamo sul podio di American Top 40 e qui ritroviamo una band che spesso e volentieri trova spazio nei primi tre. Si chiamano Foreigner, questa è la loro Hot Blooded.

A me ricordo un altro brano. You See I'm Nothing Yet. Va bene però. I Foreigner ne fecero tesoro e si spinsero fino alla numero 3 quella settimana con un po' di sano rock and roll. Alla numero 2 le atmosfere invece cambiavano, e di molto, perché arrivava Lionel Richie con la sua band di Commodori e ci regalavano questa splendida canzone, Three Times a Lady.

Dillo ancora una volta, Lionel. Grazie, grazie. Lana Richie, Commodori. All right. Va bene, poi Lionel intraprese una carriera solistica mica male. Esordì con All Night Long, giusto per capire di che pasta erano fatti i suoi singoli, però anche coi Commodores ne fece tante di canzoni. Noi abbiamo ascoltato Three Times a Lady, ma delle stesse atmosfere ad esempio c'è anche Easy Like Sunday Morning, che però era un po' più vecchiotta e non ha trovato spazio nella classifica che abbiamo cavalcato oggi qui in radio. Abbiamo affrontato, proprio il caso di dirlo, la classifica di vendita dei singoli che facevano capo al 16 settembre 1978. Naturalmente torneremo la settimana prossima con un'altra hit parade, posso dirlo? Sì, posso dirlo perché decido io, ma l'attesa deve essere lunga e infinita, quindi sveleremo solamente fra 7 giorni la nuova classifica. Ovviamente dobbiamo però svelare quella che è la, anzi era la numero uno dell'epoca. Abbiamo incontrato anche due motivi dance, era il periodo della disco, e alla numero uno quella settimana c'era un gruppo che ne fece tante di canzoni dance, Taste of Honey, Boogie Hoogie Oogie. È tutto per questa settimana, alla prossima, bye bye.